0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in casa, una ragazza va in salone dal fidanzato e fa: amore, mi fai vedere un attimo il tuo telefono? Lui se la guarda e fa: va bene, ma prima dammi un abbraccio. Lei fa: perché? Perché mi mancherai tanto.
0: La notte.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Sabato 3 ottobre 2026, con voi Geppo e Rino De Niro, saremo insieme fino alle 3, ora come promesso spazio al romanzo. Il romanzo è il contenuto inedito realizzato per tutti i gladiatori notturni e nottamboli.
2: Allora, il mio racconto di oggi, diciamo, è un racconto comico, perché ironizza sul risveglio e sugli spostamenti mattutini dei romani, paragonati a veri e propri combattenti del passato, dove si affronta il traffico, i mezzi e lo stress della capitale prima di andare al lavoro e a scuola.
1: Scusa, questa è la descrizione del nostro programma, La Sveglia dei Gladiatori, su Dimensione Suono Roma tutte le mattine dalle 6 alle 10.
2: Ma chi te pensi che ha scritto la trama? Scusami.
1: L'hai scritta tu.
2: E ricorda che qualsiasi programma, film o telefilm viene sempre preso da un libro. In questo caso è il libro il mio, e lo sai che significa?
1: Che significa?
2: Che mi più i soldi dei diritti.
1: Ecco qua. Vabbè, però questa volta almeno Armando tra i protagonisti non c'è.
0: La notte dei gladiatori.
3: La notte.
0: Notte.
3: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Gladiatori, buonanotte! Siamo arrivati al momento dei saluti finali e quindi Geppe, Rino, De Niro vi danno appuntamento dalle 6 per la puntata speciale del sabato.
1: C'è sempre un po' di nostalgia, un po' di tristezza quando vi lasciamo, ma non vi preoccupate, fra 3 ore

0: Buonanotte da parte di Don Cash, benvenuti in casa Dimensione Sola Roma e sono onoratissimo di presentarvi la prossima. Diamo il via questa notte alla nostra notte insieme con Everything But A Girl Missing di Toterri, la versione remix. In questo brano c'è una delle frasi che ho dedicato a mio padre: I miss you like the desert miss the rain. Mi mancherai come l'acqua manca il deserto.
1: Rhythm in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90

0: enigma della capitale.
1: Dimensione suono Roma. Dimensione suono Roma.

0: Avete voglia di musica, di quella buona, di quella di oggi, di quella di ieri? Qui dentro sempre la migliore. E allora prendiamo insieme un momento di pausa.
1: In che senso?
0: Non ho sbagliato, ho detto pausa, come il gruppo funk che ci riporta indietro nel tempo con la musica del futuro. The Bausa, con la loro Magnetic.

0: History.
1: Mentre stiamo per volare, ragazzi, con le prossime hit, sentiamo chi è che balla con noi anche di notte.
2: Ciao, buonasera Don Cash, Monica Vigilessa.
1: Ciao Monica.
3: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
1: Ciao Roby da Pomezia, ciao Monica. Le Click 94, Tonight is the Night. Questa è la notte in cui si viaggia con le cinture allacciate.
4: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: È arrivato il tempo, ragazzi, di sentire le vostre voci. Sono le 4.
2: Ciao Don, buonasera, Enzo da Ciampino.
1: Ciao Enzo.
3: Ciao
1: ancora.
3: Don Cash, sono Robert Dall'Abaro.
1: Ciao Robert Dall'Abaro. Voliamo insieme al 1999. Tell me why are you done now, preziose Marvin.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Avete voglia di ballare? Chi balla con me?
1: Buonasera, Don Cash e Barbara da Frascati.
2: Ciao Don Cash, Massimiliano da Piglia.
0: Ciao Barbara, ciao Massimiliano, ciao a chi mi manda dei complimenti, buongiorno.
3: Ciao Alessio,
0: buongiorno. Facciamo entrare il mio fratellino Bob Sinclair e Keisha con I Can't Wait.

0: History.
1: E già ragazzi, Rhythmic History significa che stiamo per volare indietro nel tempo sugli ali della musica. Chi viaggia con me stanotte?
2: Ciao Fabio da Aprilia.
1: Ciao Fabio.
3: Ciao Fabrizio da Roma.
1: Ciao Fabri.
4: Ciao. Ciao caro, sono Domenico.
1: Ciao Domenico, io comunque Don Cash ragazzi. Bumblebee, Crime of Passion.
5: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Buonasera Maurizio da Roma.
1: Ciao Maurizio.
2: Ciao Alessia da Roma.
1: Ciao Alessia, buongiorno, buonanotte a tutti. Pronto?
3: Buonasera, sono Alessandro da Roma.
1: Ciao.
4: Sono Alessandra da Grotta Ferrata.
1: Insomma, a tutti e a tutte è stato veramente un piacere da Don Cash. Buon weekend e peace out.
5: Missione Suono Roma, novità.

0: Extended Version.
1: Buongiorno e buon sabato qui su Dimensione Sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Io sono Mary e per la prossima ora staremo insieme. Tra poco JT Company con Wet, ma prima ancora un luogo dove tu non ti immagini di vedere qualcuno piangere, eppure loro ne hanno fatto una hit, gli Alcazar con Crying at the Discotheque del 2001.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Ritmic History Extended Version.
1: Tra poco su Dimensione Suono Roma Double D con Found Love del 1990. Ma prima ancora abbiamo un DJ che ha iniziato a un'età giovanissima, ben 12 anni. Parlo di Lauren Wolf, che è diventato famoso nel 2004 con Saxo, quel sax che riconosci ovunque. Adesso Snap, Rhythm is a Dancer, 1992.
0: Ritmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Eurythmic History Extended Version.
1: L'unica certezza che avevi nel 1996 per non perderti era la cartina che avevi in macchina, il cruscotto, ma ripiegarla era una missione impossibile. Intanto loro ti davano un consiglio, i Living Joy: Don't Stop Moving. Ma prima ancora abbiamo qui su Dimensione Sono Roma Entries con Staying Alive.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Get warm with the fever on the dance floor.

0: Ritmic History Extended Version.
1: E questa dimensione sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Negli anni 90 il progetto Eurodance dei Network viene riconosciuto grazie alla voce di Elisa G con Memories 1995. Ma prima ancora abbiamo Gigi D'Agostino con Un giorno che credi e adesso Simon J, Wanna Be Like a Man. Dimensione sono

0: sonora di Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: E dopo che ci siamo scaldati con gli anni 90 e anche gli anni 2000, io ti lascio l'ultima sequenza. Cappella, You Got to Let the Music, ma prima ancora i Negro Can con Cadaves, ma adesso Alex Party, Wrap Me Up del 1995. Io ti saluto, noi ci sentiamo questa sera alle 22 qui su Dimensione Suono Roma con Lit, che hanno fatto la storia del ritmo.
4: Rhythmic History
1: Extended Version. Late che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Gladiatori, buongiorno e soprattutto buon sabato a tutti. Il calendario dice 3 ottobre 2026, Geppellino De Niro qui su Dimensione Suono Roma presentano la puntata speciale del weekend.
1: Esatto, e di speciale a tutto, perché oltre ai nostri contenuti inediti, la nostra buona musica, andremo a riascoltare anche il meglio del meglio, quindi il the best of the best della settimana che

0: Emiliano Bonini, Antonio Giuliani, tutte le nostre fantastiche rubriche e soprattutto le immancabili barzellette.
1: In quest'ora troveremo anche l'almanacco del giorno oggi e tra pochissimo analizzeremo anche un aspetto abbastanza hot legato all'intelligenza artificiale.
0: Ah, già mi piace come iniziamo sta puntata, eh?
2: La barzelletta di Geppo.
3: Due ragazzi sono nel piano del corteggiamento. Sono seduti al tavolo di un bar, a un certo punto lui decide di fare il passo, la guarda e gli fa: senti cara, ma ti offendi se ti chiedo di fare l'amore con me? Lei gli fa: veramente non l'ho mai fatto. Ah, lui gli fa: sei vergine? No, non mi sono mai offesa.

0: nostro sabato mattina qui su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Ve lo abbiamo anticipato prima, analizziamo un aspetto hot legato all'intelligenza artificiale, perché a quanto pare tra la Gen Z sempre più ragazze e ragazzi iniziano a flirtare con l'intelligenza artificiale.
1: Vabbè, ma questo è il segno del tempo, il segno del progresso, anche perché se una cosa tecnologica come lo smartphone ormai fa parte integrante della nostra vita, tutto quello che succede succede anche a livello digitale, lo vedi?
0: Il risultato è di un sondaggio condotto in America su 2000 persone rivela che il 15% degli uomini e l'8% delle donne ammettono di aver flirtato con un chatbot AI, ok?
1: Esatto, però che cosa succede? Che adesso anche flirtare con un chatbot può essere, diciamo, assimilato dal partner come un vero e proprio tradimento.
0: Tutto questo lo hanno provato a spiegare gli esperti, no? Che dicono il fenomeno nasce nel momento in cui c'è l'assenza di giudizio, quindi la disponibilità H24 del software e il rischio nullo di rifiuto, pur evidenziando i rischi di isolamento sociale, fanno aumentare appunto la percentuale di chi decide di flirtare con l'intelligenza artificiale.
1: Ma anche in questo caso, secondo me, vale sempre la stessa frase che si usava nell'antichità.
0: Qual è?
1: Amore, non è come pensi.
2: Sveglia!
3: La sveglia dei gladiatori!

0: La carica giusta per affrontare il vostro weekend, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Sabato 3 ottobre 2026, restate con noi. Geppellino e De Niro tornano tra pochissimo con Antonio Giuliani.
2: Go. Your energy music. Turn the speakers up. Lasciami stare, sono white girl. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro. Supermercati Pim, i family agora,
2: i risparmio di qualità. Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Fine settimana ancora una volta più estivo che autunnale nel Lazio, ma in tutta Italia direi, con il sole bene o male protagonista un po' ovunque, solo qualche nuvoletta di passaggio e soprattutto temperature diurne ben al di sopra della norma, si toccano i 28 gradi anche a Roma città. Per quanto riguarda le minime invece valori più frizzantini, comprese tra 15 e 18 gradi nelle principali località, ma a Rieti scendiamo anche fino a 9-10 gradi. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi anche la prossima settimana, c'è l'app di Trebimedia.

0: Rieccoci in onda dopo la pausa e come promesso andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romandoc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana. Ricordandovi che Antonio lo trovate tutte le mattine qui in diretta con noi tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
1: Giuliani Doc!
2: Antonio!
3: Allora ragazzi!
2: Eccolo, mi sentite? Forte e chiaro!

0: voi che siete degli incolti, diciamo.
1: Sì.
0: No, un attimo, dove i principali sinonimi sono non coltivati, abbandonati, trascurati o anche trasandati.

0: Il maggio.
1: Ah, ecco.
0: Capito? Ecco. Così da oggi nasce la rubrica Qualcheduno lo sapeva?
1: Qualcuno
0: proprio lo sa. Per istruire quelli che come voi, anzi, visto che si parla del mondo animale,
1: sì,
0: di ammaestrare o anche addestrare gente come se fosse una scuola, va okay, bene?
2: Va bene.
0: Infatti a fine trimestre sarete anche interrogati.
1: Pure.
0: E certo, per questo andiamo con l'appello. De Niro.
1: Presente, eccomi.
0: Geppo.
2: Presente.
0: Kim Jong-fu.
1: Non c'è.
0: Come c'è?
1: No, non c'è. La classe siamo solo in due.
0: Ma come c'è? Ho sentito stamattina che... Vabbè. Bene, ci siamo tutti. Allora, l'animale di oggi, va bene?
2: Sì.
0: È l'armadillo, va bene?
1: L'armadillo.
2: Bello, a me piace molto.
0: Allora, sapevate che l'armadillo non si rifugia in grotte o in tane sotterranee o sugli alberi, ma bensì si rifugia su dei ripiani?
1: Davvero?
2: No,
1: ci mancava.
2: Ah, giusto,
1: ma ci stai prendendo in giro,
2: certo,
1: Antonio?
2: I ripiani dall'armadillo?
0: No, non penso.
1: A me sì.
0: Beh, gli animali, ma insomma, queste scene. Attaccandosi ad una stampella. Che usa come mimetizzazione per nascondersi.
2: Sì,
0: diciamo, fingendosi invece che un gibbone.
1: Un
0: giaccone. Oh, ragazzi,
1: il gibbone giaccone.
0: Bravissimo. Nell'armadio. Quello c'è, insomma, se tu apri ci sta già ancora delle volte. Aspetta un attimo, metto il voto, perché chi ha risposto bene?
1: Nessuno. C'è un po' di confusione stamattina.
0: Allora, sì, perché questa è una nuova rubrica, cioè quindi non è che se stiamo qui a smacchiare i giaguari, capito?
1: La prima lezione.
0: Allora, e qui viene il bello. Pensate che il suo saccheggiatore, incredibilmente, è un microscopico insetto. L'armadillo.
1: La termite, no?
0: Il tarlo. Che lo attacca mordendogli la sua superficie, non facendolo sanguinare, ma addirittura facendolo segaturare.
1: No!
2: Che dai, il tarlo,
1: dai!

0: Music History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo, ci fermiamo nel 1980. Il 16 febbraio di quell'anno entra ufficialmente in funzione la linea A della metropolitana di Roma.
2: In quell'anno Sting e i suoi Police mettevano un messaggio in bottiglia. Questa è Message in a Bottle.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: sabato mattina di Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. Buongiorno, piccolissimo break e poi torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

0: Almanacco del giorno oggi. Oh, facciamo... Tornati su Dimensione Suono Roma, mettetevi belli comodi perché c'è anche l'orchestra medievale. Sabato 3 ottobre iniziamo dai santi. Oggi è San Gerardo di Brogne.
1: Di Bronte?
0: Di Brogne.
1: Ah, no, pensavo fosse quello dei pistacchi.
0: Non so se sì, no, quello è Bronte, questo è Brogne.
1: E poi anche vabbè. San Dionigi l'Areopagita, che non è uno che c'aveva l'aria.
0: No, no, no, questa è un'altra cosa. Vabbè, accade oggi nel 1990, le due Germanie si riuniscono.
1: Oh, cade il muro di Berlino, più che cade viene buttato
0: sì,
1: giù.
0: A circa un anno dalla caduta.
1: Si riunisce una delle città più belle di, diciamo, d'Europa, Berlino, soprattutto la fine del dominio comunista, no?
0: Nati in questo giorno, nel 1858, oggi nasceva Eleonora Duse.
1: Non conosco.
0: È una delle attrici del cinema italiano, del primissimo cinema italiano.
1: Ah, siamo 900 pure, no? 58.
0: Sì, esatto, lei è partita dal teatro, poi con l'avvento del cinema, insomma, è stata una delle primissime attrici ad apparire sul grande schermo.
1: Invece un'altra attrice che mi ricordo molto bene, soprattutto di come si faceva la doccia, perché nel 1959, proprio oggi, nasceva Carmen Russo.
0: Nasce a Genova.
1: Star dei film, quelli considerati di serie B, ma per me erano di serie A più, e spesso si vedeva senza veli nei film che comunque ci hanno fatto sognare, no?
0: Lei ballerina, showgirl, attrice, insomma, è un pilastro del piccolo e del grande schermo made in Italy. Andiamo avanti perché dobbiamo ricordare anche il compleanno di Gwen Stefani.
1: Oh, la biondissima, nasce come cantante dei No Doubt, poi si afferma nel mondo del pop grazie alla sua fantastica e sfavillante carriera solista.
0: È da un po' che non si sente in giro. Vabbè, comunque noi ti aspettiamo, Gwen Stefani, sono sempre innamorato di te.
1: Grande Gwen.
0: Oggi nel 1989 nasceva anche Stefano De Martino.
1: La Torre Annunziata al palco di Sanremo, perché sarà il prossimo presentatore del festival canoro più famoso del mondo.
0: E poi lui è conduttore anche di Affari Tuoi, quindi tutte le sere lo guardate in TV e lo ammirate perché lui ha tantissime estimatrici.
1: E poi oggi è anche il compleanno di uno dei tuoi idoli, Dino. Parliamo di Zlatan Ibrahimovic.
0: Nasce il 3 ottobre del 1981 a Malmo, in Svezia, giocatore prima, dirigente poi, insomma, uno di quelli che non passa mai inosservato.
1: Grande, grande giocatore, un bel bomber, dai. You
2: wake up. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Anche in questo sabato 3 ottobre, gladiatori, buongiorno, vi rinnoviamo l'invito. Passate sul nostro sito dimensionesuonoroma.it.
1: Perché all'interno del nostro sito, oltre a tutti i nostri contenuti, la nostra musica e tutte le nostre rubriche, c'è un reparto chiamato proprio Music Lab, un posto dove potervi recare virtualmente per votare la musica che amate di più e che ascoltate proprio qui su Dimensione Suono Roma. E addirittura potete segnalare quella che non gradite
0: in base alle vostre preferenze, quindi noi regoleremo le playlist, ok? Quindi sarete
1: Dimensione Suono Roma, è la sartoria della musica, vi cuciamo le playlist proprio addosso.
0: Siete voi come sempre i protagonisti assoluti. Tra poco in redazione per il primo appuntamento con le news di oggi.
2: La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale.
3: Dimensione Suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. 5 detenuti sono stati arrestati per l'omicidio di un compagno di cella avvenuto nel carcere romano di Rebibbia. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia penitenziaria coordinata dalla Procura di Roma. I fatti risalgono a giugno 2025. L'omicidio alla rustica e il ferito di via Tallone potrebbe essere la chiave del giallo. Le telecamere avrebbero ripreso la vittima ancora senza nome entrare nel parco insieme all'uomo trovato accoltellato poche ore prima a Tor Sapienza. Si indaga sul possibile legame tra i due episodi. Sventato un tentativo di occupazione in uno stabile abbandonato in via di Tor Cervara a Roma, una ventina di persone hanno cercato di introdursi nell'immobile. L'immediato intervento della polizia ha bloccato l'azione. 3 persone sono state denunciate, l'immobile è stato riaffidato alla proprietà. Salute, fino a domani all'ippodromo delle Capannelle, Cardio Race, un villaggio dedicato alla prevenzione con controlli cardiovascolari, nutrizionali e respiratori e incontri dedicati ai giovani, anziani e famiglie. La manifestazione è organizzata sotto l'egida dell'Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari. Lo sport con il calcio, una buona Italia frena la Francia, 1-1 allo Stade de France, decisive le parate di Donnarumma, azzurri terzi nel girone a 4 punti, lunedì invece c'è la Turchia. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Buongiorno gladiatori, sono le 7.

0: 3 ottobre 2026, questa è la puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori con Geppellino De Niro nel ritmo della capitale fino alle 10.
1: Questa puntata speciale è la prima di un weekend di ottobre, il primo di weekend di ottobre.
0: Esatto.
1: Ed è speciale perché andiamo a riascoltare il meglio del meglio della settimana conclusa e soprattutto tutti i nostri contenuti, tra i quali Antonio Giuliani, il nostro Emiliano Bonini e soprattutto i vostri messaggi.
0: In questa seconda ora insieme poi faremo anche il punto della situazione sugli eventi imperdibili del weekend, quindi se non avete ancora organizzato nulla, tranquilli, ci pensiamo noi e parliamo dei musei gratis, perché
1: vedi?
0: Come ogni primo weekend del nuovo mese, tantissimi musei qui a Roma saranno gratis.
1: Ecco,
0: okay?
1: Approfittatene, anche perché a Roma di musei c'è l'imbarazzo della scelta, tante cose belle da vedere e addirittura anche io e te, Rino, oggi ci recheremo in un museo, vero?
0: Esatto, Palazzo Bonaparte per la mostra di Kandinsky.
1: Sì, sì, mi è sempre piaciuta qua la torta a me.
0: Quindi, che c'entra la torta
1: Kandinsky, non è?
0: No, è un'altra cosa,
1: ma
0: quella.
1: Ma mi hai ingannato, mi hai.
0: Non puoi mischiare così il sacro e il profano.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Un tizio, in seguito a un incidente domestico, purtroppo perde una mano. Viene portato immediatamente in ospedale e gli viene trapiantata la mano di una zitella morta poco prima. Mo' l'operazione riesce perfettamente, il chirurgo gli dice di ritornare fra qualche mese per un controllo, no? Dopo un mese sto tizio torna dal chirurgo per controllo e allora il dottore fa: allora, tutto bene, signor Mario? Fa sì, guardi, dottore, tutto bene, tranne un piccolo problema. Il dottore fa: sarebbe che quando di nuovo arriva e fa pipì, a mano non me lo lascia più.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Ascolta dal tuo smart speaker.
3: Basta dire:
4: Alexa,
3: apri Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 98.

0: Ripeti con me, Kandinsky non è una torta, ok? Kandinsky è il maestro dell'astrattismo.
1: Però io pensavo che i Kandinsky erano quelli che stanno dentro al panettone.
0: Sì, quelli che metti pure nel cannolo nella cassata. Ma la finisci. Vabbè, comunque, Rin e Geppo quest'oggi saranno a vedere la mostra di Kandinsky a Palazzo Bonaparte, ma per la cultura, perché sì, in questo programma sì, si fa anche tanta cultura.
1: Ma certo!
0: C'è un appuntamento imperdibile domani 4 ottobre perché ci sono i musei gratis.
1: Oh, gratis e visitabili, quindi naturalmente armatevi di pazienza perché quando ci sono queste giornate l'affluenza è tanta, però approfittatene perché magari non pagare il biglietto per vedere una delle meraviglie del nostro paese fa sempre bene.
0: In occasione della prima domenica del mese, quindi domani 4 ottobre, l'ingresso sarà gratuito per tutte e tutti nei musei di Roma Capitale, in alcune tra le più importanti aree archeologiche cittadini.
1: Non fatevelo raccontare, mi raccomando.
0: Tra queste, il Museo della Forma Urbis.
1: Bello.
0: L'Aria Sacra di Largo Argentina.
1: Ancora meglio.
0: Poi là ci sono pure i gattini, no?
1: Tanti, tantissimi gatti.
0: L'Area Archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali.
1: Mi raccomando, i Fori Imperiali non si può parcheggiare.
0: La Colonna Traiana, con l'ultimo accesso consentito un'ora prima della chiusura, fissata intorno alle 19:15. Poi ci sono le visite guidate a Palazzo Senatorio. Insomma,
1: c'è veramente l'imbarazzo della scelta, anche perché davvero, noi, la nostra città, fortunatamente è un museo a cielo aperto, ma ce ne sono tanti anche al chiuso, uno più bello dell'altro.
0: Sui siti istituzionali del Comune di Roma ricevete tutte le informazioni del caso, ecco, è anche l'occasione per spostarsi con tutta la famiglia, perché ecco, se si è in quattro, pagare un biglietto per ognuno diventa complicato. In queste giornate, ecco, si può comunque accedere a queste bellezze senza pagare neanche un euro.
1: Evviva l'arte!
2: La sveglia dei gladiatori.

0: questa è la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. La playlist perfetta per iniziare il vostro sabato mattina. Geppe e Rino De Niro vi stanno parlando, saremo insieme fino alle 10. Ora piccolissima pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani. Restate qui.
1: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa, tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. Tibi, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tibispa.it.
6: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
7: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier. Trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Cerchi la convenienza quotidiana?
10: Via, via.
9: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
11: Fine settimana ancora una volta più estivo che autunnale nel Lazio, ma in tutta Italia direi, con il sole bene o male protagonista un po' ovunque, solo qualche nuvoletta di passaggio e soprattutto temperature diurne ben al di sopra della norma, si toccano i 28 gradi anche a Roma città. Per quanto riguarda le minime invece valori più frizzantini, comprese tra 15 e 18 gradi nelle principali località, ma a Rieti scendiamo anche fino a 9-10 gradi. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi anche la prossima settimana, c'è l'app di Trebimet.

0: bentornati in questo sabato 3 ottobre. Una promessa è una promessa e noi siamo abituati a mantenerle. Come detto prima della pausa, è il momento di riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc, Antonio Giuliani.
1: E vi ricordiamo che lo troverete sempre qui con noi nel ritmo della capitale all'interno della Sveglia dei Gladiatori con due interventi, uno tra le 8 e le 9, l'altro tra le 9 e le 10.
0: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, allora, il mio Nuntereg più di oggi.
2: No.
3: Che è successo?
2: No, non sa che più, non esiste più, proprio fa rima.
3: In che senso?
1: Oggi giovedì c'è un'altra rubrica.
2: C'è una nuova rubrica è uscita.
3: Quando è uscita?
2: Oggi
1: è
2: il primo giorno.
1: È una novità oggi. Bella fresca.
3: Ah, è bella fresca. Che io non...
2: Si chiama la posta di Geppo e Rino. Praticamente chiunque, tu compreso,
3: sì,
2: puoi magari chiederci qualcosa, una curiosità, anche un aiuto, qualsiasi cosa.
3: Ah, ok. Bene, allora il mio Nuntereg più di oggi. sì, ma ragazzi, ma io non la sapevo. Allora, stamattina ha fatto il coso il quarcheduno e invece è giovedì e ne era venerdì. Pensate un po' come sto io, hai capito? Mi posso ricordare che c'era una rubrica nuova, quindi la posta.
1: La posta, sì, la posta di
3: ma dobbiamo il numero, che devo fare? Non
1: sì,
3: ho capito.
1: Bravo. C'è pure la
2: fila.

0: puoi prenotarti con l'applicazione, così risparmi.
1: Ah, c'è un'app. Apposta. L'app apposta. Apposta. Quindi io adesso dovrei farvi una domanda. Così, signora, non spinga via, per cortesia. C'è la signora che spinge. Che numero c'ha lei? È 23. Ecco, brava. Lo sai che è 23, aiutami te. Allora, sto un attimo con i ragazzi. Qui c'è una rubrica nuova, signora, un attimo. Allora, una domanda. Vi volete bene?
2: Dipende. Cioè, sì, aggiorni.
1: Perché, perché nazicate però? Uno fa la domanda, dove
2: aggiorni
1: risponde?
2: Al tenne,
1: aggiorni al tenne, cioè, come tutti i lavori, diciamo. Come tutti, e questa è la risposta, cioè questa è la rubrica. Io ho fatto la domanda, voi l'avete cassata così. Vabbè,
0: esatto.
1: Ok, mi sembra una cassata, però andiamo avanti. E allora, da quant'è che state insieme?
2: Ormai che lavoriamo insieme sono quasi 4 anni.
0: A gennaio se ci arriviamo a gennaio.
1: Perché tu sei furbo. Tu sei furbo, Simone. Che tu lo metti, che lavoriamo insieme. Che io ho detto, da quante che state insieme, tu invece.
2: Eh beh, che lavoriamo insieme.
1: Perché sapevi magari dove andavo a parare, capito? E quindi Torino, sei felice di questa, sei contento di questo dualismo, diciamo, di questo duetto, diciamo.
0: Sì, sì, dai, tutto sommato il bilancio è positivo.
1: Bene, così. Ma anche i calciatori rispondono così,
0: Perché sempre ma che siete... ti devo dire? Ma sai quante volte ci
1: la rubrica apposta.
0: Allora,
1: scusate,
0: rispondiamo anche contestualmente al messaggio che ci arriva da Teresa.
1: Sì,
0: si scrive: ognuno di noi ha dei difetti.
2: Vista
0: la sintonia che siete riusciti a creare, come avete sopportato il peggior difetto dell'altro?
2: Ah, questa è una bella domanda.
0: Vai, inizia tu, forza.
2: Allora, però facciamolo tutti e tre sta cosa.
1: No, no, a me mi mettete in mezzo.
2: No,
1: io non lavoro con nessuno, io sono qui, sono proprio. Io sono staccato da tutto, mi chiamate quando volete, fate le rubriche che volete, non mi avvertite. L'importante è fare gli auguri al nostro direttore generale. Auguri Marco Minelli! Hai capito? Se non ci arriva il bonifico. Vado qui all'altro sportello da posta, danno a Pier Bonifico.
0: Auguri!
3: Sveglia, gladiatori!
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: 80. Ritmi History 80.
1: Stiamo per tornare nel 1983, anno molto importante per i tifosi romanisti all'ascolto, perché l'8 maggio la Roma vince il suo secondo scudetto.
2: E quello era l'anno in cui il mitico Michael Sambello ci faceva ballare a un ritmo scatenato. Questa è Maniac.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Cosa fare di bello in questo weekend? Prima, insomma, vi abbiamo parlato dei musei gratis, perché c'è, come sempre, la prima domenica del mese, tantissimi musei civici sono a ingresso gratuito.
1: Ma non è l'unica cosa che potete fare, esatto, in questo weekend. Vi diamo noi qualche dritta per passare qualche bella giornata.
0: Restate con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Giro di saluti.
4: Buonasera Don Chiscione, ma lo sai chi ti saluta?
3: Vai.
4: Sofia, Randall e Simona D'Aquilara. Sei stato mega galattico.
3: Ma grazie di cuore.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
7: Nei supermercati Dem.
6: Dem, ogni giorno il meglio.

0: Le dritte del weekend, quanto mi piace questa rubrica. Su Dimensione Suono Roma, Geppellino, De Niro sono tornati. Abbiamo selezionato per voi tre eventi imperdibili.
1: Abbiamo un po' per tutti i gusti, eh. Allora partiamo per gli amanti del teatro, perché il mitico James Franco, attore sì. hollywoodiano, porta al teatro Ambra Juminelli il suo Desert Film.
0: Lo trovate lì fino a domani, che domenica la stagione del teatro Ambra Juminelli inizia in maniera stellare proprio con James Franco, che porta a teatro il suo Desert Film. Insieme a lui in scena anche Blaine Kern, la cantante Ellie Papà Diamanti, e il pianista Constantino Dimínikas.
1: Poi
0: andiamo avanti, perché c'è anche il Romix, ne abbiamo parlato durante la settimana.
1: Come
0: no?
1: ogni anno, per ben due volte, Romix torna a Roma, nella location della Fiera di Roma, la più grande manifestazione di cosplay, di collezionismo, di carte Pokémon, di giocattoli e di tutto ciò che riguarda il mondo dei comics.
0: La fiera è arrivata all'edizione numero 37 ed è ormai un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti di questo mondo.
1: Grandi e piccini, eh?
0: Poi chiudiamo alla grande con una sagra tutta autunnale, perché questo è anche il primo weekend d'ottobre e quindi autunno a Roma, tra porcini, pizza e sapori del bosco, torna l'ottava edizione della sagra del fungo porcino.
1: A Roma Sud, a Roma 70 esattamente, al Summer Village, in via dell'automobilismo 202, potete degustare uno dei prodotti più amati dell'autunno e dell'inverno, il fungo porcino.
0: E poi anche i prezzi, lo sapete, sono sempre molto popolari.
1: Ma certo!
0: Avete la possibilità di mangiare tante cose buone e di non spendere una fortuna.
1: Che buoni funghi porcini.
2: Gladiatori!
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: You make me feel alive again.

0: settimana avete già programmato una gita fuori porta, un viaggio all'estero, ma volete continuare ad ascoltarci? Noi
1: nessun
0: abbiamo
1: problema,
0: la soluzione.
1: Ci mancherebbe, ma mi sembra che non possiamo affrontare un problema del genere.
0: Dai.
1: Scaricate dallo store del vostro smartphone l'app ufficiale, quella originale di Dimensione Suono Roma, per continuare ad ascoltarci ovunque voi andiate.
0: In questo sabato 3 ottobre, tra poco, ritorniamo anche in redazione per tutte le ultime dalla capitale.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Allora ragazze, ok a creme e

0: Per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
1: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'Ottobre Rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
2: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Via dei Fori Imperiali a Roma diventerà un grande boulevard con spazio a biciclette e pedoni. Cambia il cuore archeologico di Roma con un ambizioso piano di riqualificazione e un investimento di quasi 200 milioni di euro. Il grosso sarà pronto entro marzo 2027, ha spiegato il sindaco Gualtieri. Minorenni adescate sui social, in carcere un quarantenne accusato dei reati di prostituzione e pornografia minorile. L'arresto dopo le indagini dei carabinieri partite dalla denuncia dei genitori di una vittima. Giovedì scorso i militanti di Cambiare Rotta hanno occupato l'atrio del Serafikum, un nuovo studentato privato a Roma realizzato anche con i fondi del PNRR. La protesta nasce per denunciare la crisi degli alloggi universitari e la situazione degli studenti sotto sfratto. A Roma circa 4.000 studenti invece hanno partecipato all'evento 80 all'Alba della Repubblica tra l'Altare della Patria e il Circo Massimo. L'iniziativa, promossa per l'80° anniversario della Repubblica, mira a rendere i giovani protagonisti nel racconto della storia nazionale. Lo sport con il calcio, una buona Italia frena alla Francia, 1-1 allo Stade de France, decisive le parate di Donnarumma, azzurri terzi nel girone a 4 punti, lunedì invece c'è la Turchia. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Gladiatori, sono le 8.

0: Gladiatori, buongiorno! Inizia una nuova ora insieme. Benvenuti su Dimensione Suono Roma con Geppe e Rino De Niro che vi presentano la puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori.
1: Terza ora della puntata speciale, speciale perché è una sorta di greatest hits, the best of the best, come facevano gli ABBA, come hanno fatto i Pink Floyd, i Rolling Stones. Anche la Sveglia dei Gladiatori ha il suo meglio del meglio e è quella puntata del sabato.
0: In questa terza ora ritroveremo Emiliano Bonini, ritroveremo anche Antonio Giuliani, quindi
1: che volete di più?
0: Abbiamo di cose da fare e da dire.
1: E poi ci siamo io, Geppo e Rino, tutti e due insieme.
0: E quello già l'abbiamo detto.
1: Buona musica, hit ritmate, tutti i nostri contenuti inediti. Restate qui.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo nella foresta amazzonica, ci sono due esploratori che girano fra la foresta, no? Col macete si fanno largo tra le fronde. A un certo punto trovano uno spiazzo sulla radura e c'è una specie di capanna con scritto ristorante cannibale. Questi due si guardano, incredibile, c'è un ristorante, entriamo, mangiamo qualcosa. Entrano, si siedono, arriva subito il cameriere, gli mette i menù davanti, loro tutti belli incuriositi. Uno dei due prende il menù, lo apre, poi guarda il cameriere e fa: mi scusi cameriere, ma questo menù è uno specchio. E l'indigeno guarda e fa: sì signore, è il piatto del giorno.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 98.

0: Se vi piace esplorare e scoprire i vizi e le virtù del romano verace, quello stradale, chi meglio del dottor Emiliano Bonini può aiutarci?
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano Bonini! Facce ride! Eccolo!
3: Ma scusate, raga, visto che Jason Derulo, io sono a batteria, posso essere.

0: Se Jason Derulo, no?
1: Signori, è stato un piacere.
0: Arrivederci, grazie. Buon venerdì. Grazie, arrivederci. Ma dove va? Ma dove va? Dai, che oggi devo raccontare una fiaba carina, dai, dai.
2: Vai, vai, vai.
0: Date meretta.
1: C'era l'ultima possibilità,
0: C'era una volta una ragazza secca secca e sempre su di giri.
2: Chi era?
0: La chiamavano Biancaneve. Purtroppo siamo in fascia protetta e non posso dirvi perché la chiamavano così. Quindi
2: ci hai detto su di giri, ci siamo capiti.
0: Pensate, Biancaneve, a differenza di quello che si pensava, abitava su a Balduina.
1: Ma davvero?
0: Sì, sì.
1: Qui dove sta la radio?
0: Qui sta la radio, lì vicino.
2: Qualche volta?
0: Sì, è certo. Sta lì di fuori, tanto poi sbaglia, secca secca. Insieme alla perfida Madrigna, una donna spietata che rosicava perché voleva essere la più bella dei prati.
2: Ok, so pure come si chiama sta signora, eh?
0: Ah, sì?
2: Sì.
0: Aspetta, fa vedere un attimo qua. Ah, pensate, il suo specchio Stockholm di Ikea parlava.
2: Ah, bello quello, mi piace.
0: È molto figo. Parlava in svedese e nessuno lo capiva. Ah, pensate, certo. Aveva fiutata la Marparata e Biancaneve fuggì nei boschi di Villa Ada.
1: Certo, dove stanno i cinghiali, no?
0: Dove stanno i cinghiali. E invece di trovare i soliti cinghiali, trovò 7 piccoli uomini, ognuno di diverse zone di Roma. C'era Aventinolo, Campidogliolo, Celiolo, Esquilinolo, Palatinolo, Quirinalolo, e questo è sempre un po' di...
2: Però tutti gli esordi questi.
0: Stavolti bene.
2: Tutti al centro, non c'è nessuno, periferia, scusa.
1: Montagnolo, no.
0: No, quello no. Quello è troppo povero.
2: Bella Moloco.
0: E Viminalolo.
2: Adesso c'è proprio più soldi, questa è arrivata di qualcuno. Ha preso casa gratis.
0: Pensate che carini. Difesero Biancaneve dal cacciatore che voleva portarli via il cuore. A raccogliere un po' di carciofi e mentucce e faccia la coratella. Pensate che caruccio che era, però le idee, diciamo, del cacciatore non erano male.
2: Era pure un bell'uomo, ma ci aveva infiato.
0: Sì. Pensate che fortunata. Biancaneve quindi passò dal fare la sguattera per una strega cattiva al fare la sguattera per 7 nani. Ma io non so qual è peggio come cosa, insomma. Anche perché 7 nani ogni 2 secondi. Senti, mi serve quella, la maglietta, la camicia, i pantaloni. Cioè, quindi non so cosa era peggio. Un giorno bussò alla porta della loro casa a Ponte Galea. Quindi diciamo che stavano.
2: Ah, questi tutti che hanno mandato a Ponte Galea.
0: Vabbè, perché pensate tutti quanti insieme, se viene una casa grossa. Una vecchietta con il naso tipo il mio, Biancaneve aprì la porta e questa signora le offrì un supplì.
2: Come pensate? Era la mela,
0: era un supplì al telefono. Biancaneve lo mangiò e cadde subito a terra. No. Perché si salva che il pangrattato. Il pangrattato ha il. Perché poi che è surgelato e morire in forza. Il pan grattato è il glutine, Biancaneve era celiaca.
2: E sapete
0: perché questa storia è triste?
1: Perché
0: i nani Porelli dovettero cercare un'altra sguattera al posto suo.

0: Continua il nostro sabato mattina qui su Dimensione Suono Roma con la nostra musica a scandire il ritmo giusto. Restate con noi, piccola pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani.
1: A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria.
0: E non è tutto, segnati questa data. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it.
1: Il futuro ti aspetta. Non mancare, scegli Roma 3. Go!
2: Your energy music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Dimensione Suono Roma. Meteo.
6: Fine settimana ancora una volta più estivo che autunnale nel Lazio, ma in tutta Italia direi, con il sole bene o male protagonista un po' ovunque, solo qualche nuvoletta di passaggio e soprattutto temperature diurne ben al di sopra della norma, si toccano i 28 gradi anche a Roma città. Per quanto riguarda le minime invece valori più frizzantini, comprese tra 15 e 18 gradi nelle principali località, ma a Rieti scendiamo anche fino a 9-10 gradi. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi anche la prossima settimana c'è l'app di Trebi Meteo.

0: così, questa è storia vera, comprai una valigetta, una 24 ore, che però usavo solo 12 ore, che non si sa perché si chiama così, comunque vabbè, no, che non usavo tantissimo, e andavo in questo magazzino, diciamo, come si chiama quella piazza dove dell'estate fanno il cinema all'aperto, che sta sopra, diciamo, dove sta il, come posso dirvi, il teatro, dai, arrivateci su, è tipo un gioco, capito? Come fate voi all'arena, no?
1: Sì,
0: c'è una piazza, diciamo, c'è una piazza dove convogliano tutte le strade che arrivano da giù, vicino c'è un teatro famoso, insomma, un teatro storico, diciamo.
2: Niente, Antonio, non ci viene in mente.
1: Non ci viene in mente.
2: No, zero.
1: Ci hai colto impreparato, Antonio.
0: Sicuri? Ci sono tutti i negozi, diciamo, adesso che...
1: Piazza Vittorio?
0: Bravissimo, bravo. Okay, e il teatro vicino qual è?
1: Teatro il Brancaccio.
0: Bravissimo, bravo. Okay. Allora puoi venire a casa mia che ti do la maglietta. Ti do la maglietta,
2: hai
0: però... però è quella farsa, perché si parla di questo. No, a parte gli scherzi, c'era un negozio praticamente di cinesi già tanti anni fa, okay. Un magazzino dove vendevano le cose all'ingrosso. Io compravo un po' di un po' di calcolatrici di quelle della Casio, poi un po' di orologetti da donna, quelli piccoli, e un po' di profumi, e andavo, diciamo, a venderli casa per casa, okay. quello che riuscivo a vendere. Un giorno però mi rendo conto che sto per vendere una calcolatrice, tiro fuori e c'è stava praticamente una tavoletta di legno.
2: Oddio,
0: una tavoletta, perché non l'avevo aperta,
1: il
0: sai,
1: pacco,
2: il
1: pacco,
0: il famoso pacco.
2: Nanni Lo insegna, no?
0: Sì, pacco, però era, va bene, una stupidaggine, però insomma, capito, più che altro è stata la figuraccia.
1: Torno
0: al magazzino, e sì, quello che mi aveva venduto queste calcolatrici non c'era più,
2: era sparito.
1: Che c'era, il posto tuo?
0: No, c'erano altri. C'erano altri, capito? Così non potevi prendertela con nessuno, però sai, i cinesi sono tutti uguali. Ho cominciato a pià valigettate in faccia chi mi capitava, diciamo.
2: L'hai presa bene,
0: Sì, l'ho presa, no, diciamo che così, a Casio, proprio a chi mi capitava.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Music History 80.
1: Il 20 marzo del 1986 apre a Piazza di Spagna il primo McDonald's d'Italia.
2: Pensa, io ero lì quel giorno, presi il primo panino del McDonald's in Italia.
1: In quell'anno anche i Queen, la voce inconfondibile di Freddie Mercury, questa è
2: A Kind of Magic.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Niente da fare, oggi parliamo tanto di musei e tra poco torniamo con i gladiatori di Dimensione Suono Roma nella puntata del sabato 3 ottobre, anche per dirvi quante sono in totale le chiavi che custodiscono i beni dei musei vaticani.
1: Bello, bello, bella
0: curiosità. Sono tantissime e soprattutto vi spieghiamo anche a chi sono affidate.
1: Restate qui.
2: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo.
5: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.

0: Siamo tornati su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Buon sabato 3 ottobre. Soddisfiamo una vostra curiosità, ok? Ve lo abbiamo anticipato prima. Vi siete mai chiesti quante sono le chiavi che custodiscono i beni dei Musei Vaticani?
1: Chiavi, dai, tocca gli da San Pietro.
0: Sono 2797 chiavi.
1: Sono tantissime, sono.
0: E sono affidate a 11 clavigeri, ok? Che capite, sono i custodi.
1: 2800 diviso 11 viene veramente un numero esorbitante.
0: Loro ogni mattina e ogni sera aprono e chiudono le porte, e una di queste è la chiave della Cappella Sistina, che viene conservata in una cassaforte chiusa in un bunker.
1: Allora, ho fatto un calcolo veloce, sì. Si tratta di circa 254 chiavi a testa, ecco, di questi clavigeri, così si chiamano i custodi di queste chiavi, che giornalmente dalla mattina e la sera aprono e chiudono queste serrature infinite.
0: Un lavoro di responsabilità, ma anche molto affascinante. Una domanda: tra queste chiavi c'è anche quella del bagno, no? Perché no. Se c'è un'emergenza, come faccio?
1: No, un'altra domanda: ma dove compro nel portachiavi per tutte queste chiavi? Scusa.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Sveglia, gladiatori.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Che bello però scoprire cose nuove. Stamattina qui su Dimensione Suono Roma abbiamo anche quantificato quante chiavi servono per custodire i beni dei Musei Vaticani. 2797 chiavi.
1: Ma 2797 chiavi poi significano 2797 porte, 2797 serrature.
0: Infatti troppe. 11 i clavigeri che gestiscono tutto Stambaradan. Senti, dall'alba al tramonto.
1: Da quello che so, sì, cercano nuovi clavigeri perché quelli vecchi stanno andando in pensione.
0: Io sono interessato, mi affascina diventare clavigero del Vaticano.
1: Siccome ho un amico al Vaticano, ti porto a fare un colloquio.
0: E come funziona?
1: Te devi portare i chiavi di casa, devi far vedere che sei pratico, apri e chiudi.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. La Polizia di Stato ha arrestato a Roma un cittadino italiano accusato di detenzione di materiale terroristico e lesioni aggravate ai danni di un pubblico ufficiale. Il provvedimento scaturisce dalle indagini sul ferimento al volto del vice dirigente della Digos avvenuto il 18 aprile scorso durante una manifestazione anarchica. Lotta alla droga, arrestata dalla Guardia di Finanza a Tor Sapienza una donna venezuelana per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrati circa 5 grammi di crack già divisi in 20 dosi. Sparatoria a Ripi nel Frusinate, un 26enne ferito alle gambe è stato operato a Frosinone. Accertamenti in corso sul movente dell'agguato, 3 arresti per tentato omicidio. Un anno dopo la tragica morte del 17enne Mattia Liguori, investito in bicicletta a Corso Francia, una pedalata commemorativa da Piazzale Flaminio a Ponte Milvio dalle 16:30 di oggi ne ricorderà il sacrificio. L'iniziativa promossa da familiari e associazioni chiede maggiore sicurezza stradale a Roma per pedoni e ciclisti. Lo sport, il calcio, una buona Italia frena la Francia, 1-1 allo Stade de France, decisive invece le parate di Donnarumma. Azzurri dunque terzi nel girone a 4 punti, lunedì invece c'è la Turchia. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon sabato a tutti, 3 ottobre 2026, sempre noi due. Geppellino De Niro, benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Adesso che è tardi, già sono le 9 del mattino, iniziamo questa nuova ora tutti insieme. Un'ora, come sapete bene, nella puntata del sabato che è speciale, dove oltre alla nostra musica e oltre ai nostri contenuti andremo a riascoltare anche qualcosa che ci ha molto divertito nella settimana passata.
0: Ritroveremo anche il nostro romano doc Antonio Giuliani, quindi direi di iniziare subito. Partiamo?
1: Sì, c'è
0: andiamo.
1: Una barzelletta fresca dal barzellettometro, dai!
2: La barzelletta di Geppo!
1: Siamo in casa, squilla un telefono, la signora risponde, fa pronto, e dall'altra parte c'è il figlio adolescente che fa: ciao mamma, non indovinerai mai dove sono. E la madre in quel momento fa: guarda, adesso sto sistemando casa, Luca, dai, ci sentiamo dopo. No mamma, è meglio adesso. Ma perché? Perché c'ho diritto alla sola telefonata.
3: Gladiatori,
4: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 99.

0: Il weekend di Dimensione Suono Roma inizia da qui, inizia con Geppellino De Niro, Gladiatori, buongiorno! Vi portiamo per le strade di Garbatella, perché durante il fine settimana che si fa? Si canta e si balla.
1: Sicuramente si magna soprattutto.
0: Ecco,
1: eh?
0: E a proposito, un robot umanoide è sceso in strada alla Garbatella a Roma, sì, attirando l'attenzione dei residenti al ritmo di musica. Lui si chiama Ettore ed è stato protagonista di un esperimento pensato per osservare come le persone reagiscono alla presenza dei robot in contesti di vita reale.
1: Oh, saranno i film d'Hollywood, sarà quello che comunque vediamo su internet. A me un po' di inquietudine mi mettono sti robot umanoidi, eh.
0: Le immagini infatti pubblicate sui social suscitano un po' di tenerezza, anche un
1: mi
0: sorriso.
1: Mi sta curiosità però, perché ecco, non è di tutti i giorni vedere un robot che si comporta come un umano, che cammina dritto in piedi, che balla, che saluta.
0: Guardalo, l'hanno messo anche davanti al microfono e lui si è messo a cantare come se fosse il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha la passione di strimpellare con la chitarra. Quindi secondo lo studio di questa università, Ettore è stato sviluppato e viene gestito dagli studenti di Un'Intelligenza, un laboratorio interdisciplinare finanziato dall'Ateneo che studia l'intelligenza artificiale e la robotica da prospettive umanistiche, etiche e professionali.
1: È finanziato anche da Skynet.
0: Per quale motivo?
1: Ti ricordi di Skynet?
0: Ah sì,
1: l'azienda di Terminator.
0: Di Terminator.

0: non hanno sentimenti, no?
1: Ma tu lo sai,
0: sono quei grandi romanzi alla Philip K. Dick, no?
1: Esistono le leggi della robotica.
0: Sì,
1: quindi.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, comunque salutiamo i ragazzi degli studi internazionali di Roma, perché hanno portato a casa un esperimento davvero molto interessante, e vedere Ettore così felice in quel di Garbatella ci ha messo tutti di buon umore.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: trovate qui con la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno a tutti.
0: Io voglio un Ettore nella mia vita, voglio un robot umanoide, me lo porto a casa e lo voglio vedere cantare e ballare tutto il tempo.
1: Guarda, ti regalo io allora un bel T-1000, proprio quello di Terminator 2.
0: Lascia perdere che con quello lì finisce male. Piccolissima pausa, restate con noi, tra poco ritorna Antonio Giuliani.
2: Go. Your Energy Music. Allora sorry, scusa, lo sento. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem. Dem. Ogni giorno il meglio.
4: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: A chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.

0: Sabato 3 ottobre è il momento di riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, uno di quelli andati in onda in settimana, e insieme a lui vi daremo appuntamento da, già da lunedì con i soliti interventi che sono in diretta qui tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
1: Giuliani Doc
2: Antonio.
3: Ragazzi, come ogni inizio settimana, eccomi qui con la rubrica che riassume diciamo quello che è successo nello sport nella settimana passata, dal titolo 90esimo svenuto.
2: È stato un weekend molto interessante.
0: Sì, è vero, è vero.
3: Insomma, perché? Anzi, sigla.
2: Eccola qua, subito accontentato.
3: Perché è interessante, diciamo?
2: Allora, il volley maschile.
3: Ah, quello sì.
2: L'Italia ha battuto la Danimarca 3-0. Sì,
3: basta, devi stare muto. Se, amico mio, se si chiama così, per reso conto, e tu mi dici tutte quante le. Poi?
2: Poi continuo?
3: Sì, okay. Voglio. Sì.
2: Sara Curtis, nuovo record del mondo per quanto riguarda i 50 dorso. Tanta roba.
3: Quindi. Tantissima, guarda, ragazzi, è veramente, veramente grande. Poi
2: il calcio con il Frosinone

0: Lazio, anche il pareggio della Roma con l'Inter, insomma, diciamo che quella più importante di notizia è proprio quella del volley, no? Sì, agli europei, sì, raggiungendo sì. addirittura i quarti di finale, facendo 6 vittorie consecutive i nostri ragazzi del volley. Ma lo sapevate? Non ridete perché prendo, accendo la macchina e vengo lì da voi. No, sapevate che io da giocavo a volley.
1: Hai giocato a pallavolo?
0: Sì, sì. No. Nella mia squadra della mia scuola. Perché minacciavo tutti, perché pur di fare qualcosa e non frequentare lezioni,
1: ecco,
0: facevo di tutto. Un giorno mi sono presentato col tutù in mezzo ai ragazzi e dico, no, fare qualcosa per far pur di fare allenamenti. Ma mi hanno preso perché ero così veloce, rapido, ero bassissimo. Cioè, okay. Diciamo che con la testa non toccavo neanche la rete, ma quella da. Ma a partire da sotto, no? Infatti, quando si dà un ice, si dà una mano sotto la rete.
1: Sì,
0: a me
1: sì.
0: mi dava una pizza in faccia, pensa, perché stavo e niente, ero velocissimo, cioè, facevo delle riprese e correvo delle cose schiacciate, arrivavo, pensate che una volta hanno schiacciato, sono andato a recuperare a casa mia,
1: sì,
0: sì poi, visto che ormai stavo là, sono rimasto là, che facevo, ritornavo a scuola. Wake up, wake up.

0: Saporito e Renzo Arbore.
1: Ma era anche l'anno di uno dei video musicali più famosi al mondo, tutto disegnato in sketch.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Buongiorno gladiatori, buon sabato 3 ottobre a tutti. Geppe e Rino De Niro si prendono una piccolissima pausa e tornano tra poco per analizzare un aspetto molto importante legato al sonno.
1: Esatto, come dormi tu? Anche perché il sonno è molto importante per ricaricare le pile e influisce sullo stress giornaliero.
0: Anche su come gestiamo le emozioni, quindi dormire bene o dormire male, insomma, può davvero cambiare tanto. E durante il weekend uno ne approfitta anche per recuperare qualche ora di sonno.
1: Ne parliamo tra poco, restate qui, eh? Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Doredan Roma Prati, nel cuore della capitale.
0: Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Doredan e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti.
1: Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.
0: Doredan Roma Prati, dormire bene, vivere meglio.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
4: Todis, buongiorno convenienza.
3: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.com.

0: siamo tornati nel ritmo della capitale gladiatori. Buongiorno. Buon sabato 3 ottobre. Come anticipato, ecco, cerchiamo di capire come mai quando dormiamo male diventiamo più irritabili la mattina seguente. Ok, cioè avete mai fatto caso?
1: No. Anzi, ti si abbassa proprio il livello di tolleranza verso le cose che danno fastidio.
0: Quindi dopo una pessima nottata tutto sembra più difficile. Una persona che normalmente sopporti diventa insopportabile. Un piccolo problema sembra enorme. Una risposta poco gentile ti rimane addosso per ore e ci resti male.
1: È tutto merito del cervello, anzi forse la colpa del cervello, perché quando il cervello è stressato e non è riposato tendi veramente ad essere intollerante.
0: Infatti una parte della risposta potrebbe essere molto più semplice di quanto pensi. Hai dormito male. Il sonno infatti non serve solo a recuperare le energie. Durante il riposo il cervello continua a lavorare e contribuisce a regolare il modo in cui reagiamo agli stimoli emotivi. Quindi quando siamo privati del sonno alcuni dei meccanismi che normalmente ci aiutano a modulare le nostre reazioni diventano meno efficaci.
1: Per esempio in molti usano la melatonina, che non è di certo un sonnifero, però ti aiuta, come dicono gli specialisti, a dormire meglio, ti aumenta la qualità del sonno.
0: Visto che siamo appena entrati nel weekend, è importante recuperare quando non lavoriamo, chi ha la fortuna di non lavorare sabato e domenica, di recuperare qualche ora di sonno. E quindi vi diamo anche dei trucchi pratici ed efficaci per dormire meglio. Bisogna ottimizzare l'ambiente della camera da letto, quindi la regola del buio totale è una regola che può aiutarci. Quindi abbassate la tapparella oppure utilizzate tende oscuranti. Controllate anche la temperatura, perché la stanza da letto non deve essere né troppo fredda né troppo calda. E poi isolamento acustico, soprattutto se vivete in una zona rumorosa. Bisogna valutare l'uso dei tappi per le orecchie o di un generatore di rumore bianco per mascherare i picchi di suono.
1: Esistono proprio delle cuffie che emettono rumore bianco e ti aiutano a dormire per tante ore di fila.
0: Bello. Fate attenzione anche a tavola, infatti per dormire meglio la notte una cena leggera e anticipata rispetto all'orario in cui di solito mangiate vi aiuta anche a digerire prima di dormire.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: sabato qui su Dimensione Suono Roma.
1: No, questa sembra un urlo
0: siamo
1: da film.
0: Disperati.
1: Però è vero, perché a noi andare via da qua ci scoccia soprattutto lasciarvi perché? Perché domani ci riposiamo e è domenica. Ma non vi preoccupate, alle 6 di mattina in punto lunedì ritorniamo, perché è la giornata più dura, quella della ripartenza. Siamo noi qui a farvi compagnia.
0: Sarà meno dura se seguite i nostri consigli su come dormire meglio la notte, così siete meno irritabili il giorno dopo, e sarà meno dura se ascoltate noi dalle 6 alle 10. Vi aspettiamo.
1: Ecco.
0: Vi lasciamo ora nelle mani e nella voce della nostra
1: Xenia.
0: Buongiorno. Entra pure, accomodati. Ora
2: eccomi,
0: tocca a te.
2: Eccomi.
0: Noi due andiamo via, vero?
1: Sì, andiamo.
0: Basta.
1: Un po' di riposo, un po' di riposo, perché la domenica si è riposato pure il nostro Signore, ecco.
0: Mi raccomando, durante questo fine settimana mangiate, bevete, ridete forte. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love. Ciao,
0: ciao a tutti.
3: Se sentimo lunedì

0: www.suonoroma.it.
1: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
2: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
3: Buongiorno e buon sabato alla nostra redazione, lì per gli aggiornamenti.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Le forze dell'ordine hanno rintracciato e fermato il terzo passeggero dell'auto che il 31 maggio scorso ha investito due minorenni ad Ostia. L'uomo era fuggito dopo l'inseguimento con la polizia, nel quale erano già stati arrestati gli altri due occupanti del veicolo. La polizia di Stato ha arrestato a Roma un cittadino italiano accusato di detenzione di materiale terroristico e lesioni aggravate ai danni di un pubblico ufficiale. Il provvedimento scaturisce dalle indagini sul ferimento al volto del vice dirigente della Digos, avvenuto il 18 aprile scorso durante una manifestazione anarchica. Lotta alla droga, arrestata dalla Guardia di Finanza a Tor Sapienza una donna venezuelana per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati circa 5 grammi di crack già divisi in 20 dosi. Giovedì scorso i militanti di Cambiare Rotta hanno occupato l'atrio del Seraficum, un nuovo studentato privato a Roma realizzato anche con i fondi del PNRR. La protesta nasce per denunciare la crisi degli alloggi universitari e la situazione degli studenti sotto sfratto. Lo sport con il calcio: una buona Italia ferma la Francia 1-1 allo Stade de France. Decisive le parate di Donnarumma. Azzurri dunque terzi nel girone a 4 punti, ma lunedì c'è la Turchia. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
3: time it is. 10 ed un minuto.

0: Madonna, Girl Gone Wild su Dimensione Suono Roma e la ritmo della capitale. I vostri messaggi, voi che siete i protagonisti del sabato mattina e non solo. Buongiorno.
1: Ciao Xenia.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: E che carica. E allora puoi inviare anche tu il tuo buongiorno, raccontarmi di programmi e progetti per questa giornata al 393 0119 119.
2: For you, le hit più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
6: Cerchi la convenienza quotidiana?
7: Via, via.
6: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Let the vibration take you down. Le 10:21 e il sabato con Dimensione Roma.

Yes, I know you know, su Dimensione Sonoroma e il ritmo della capitale si conclude anche questa for you del 1998, siamo tornati indietro di un po' di anni a vivere quel periodo bellissimo grazie alle hit più ritmate. Io sono Xenia, per chi non lo sapesse trascorreremo la mattina di questo sabato 3 ottobre insieme, un sacco di cose da dire, da fare, momenti gioco, appuntamenti con gli eventi della capitale e soprattutto voi, i vostri messaggi, le vostre

0: Fine su Dimensione Sono Roma e il ritmo della capitale 10:38 e andiamo avanti in questa mattina con le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Sono Roma.
2: Allora Rino, scusami se uso la radio per una cosa personale.
3: Vai pure.
2: Allora ragazzi, scusate, questo è per voi. Scambio biglietto per il concerto degli Oasis con un trilocale a Piazza Navona.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Cerchi la convenienza quotidiana?
5: Via via.
4: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Dua Lipa, Break My Heart, su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, buon sabato a tutti voi, come sta andando? Potete raccontarmelo al 393 0 119 119. Io vorrei raccontarvi qualcosa che ha a che fare con l'insistere e resistere, che prima o poi gli obiettivi si raggiungono, partendo dalla storia di Yannick Sinner. Lo conosciamo bene, un campione, il primo del mondo per quanto riguarda il mondo del tennis, quello che trasforma ogni pallina in un missile e vince slam a colpi di dritto. Alla fine ce l'ha fatta. No, non ha vinto un altro torneo, ma ha fatto per lui qualcosa di grandioso. Ha preso finalmente la patente per la moto. E sai qual è la parte bellissima? Che non ci è riuscito al primo colpo, ci è riuscito al quinto tentativo. 4 bocciature, non ne ha mai fatto mistero, ha detto sono una frana. L'ultima gli era arrivata persino poco prima di Wimbledon. Cioè, una roba incredibile, tu pensi un campione, uno che... Però poi ognuno ha le sue attitudini. Un fenomeno nel tennis, poi magari lo metti sulle due ruote, non tanto a portare la moto, perché non è lì il problema, ma per quanto riguarda la parte teorica. Comunque lui non si è arreso, ha continuato ad insistere e alla fine la scuola guida di Monte Carlo ha potuto finalmente festeggiare con lui. Sulle due ruote potrà portare la sua moto, e quindi, perché poi è bello prendere la morale da questi episodi, da questi eventi del quotidiano, se persino il re del tennis mondiale deve fare 5 tentativi per guidare una moto, per prendere la patente per guidare una moto, tu, proprio tu che mi stai ascoltando in questo momento, non hai scuse per demoralizzarti. Insisti sul tuo sogno, vai, ci sei quasi e sei pronto a conquistarlo.

2026, appunto qualche mese fa è uscito il film Michael, interpretato dal nipote Jafar Jackson, che racconta soprattutto l'infanzia, no, di Michael e Jackson 5, l'ascesa al successo fino agli anni 80, arrivando sostanzialmente all'epoca del Bad Tour. Però il film non racconta, se ne sono accorti tutti quelli che l'hanno visto, non racconta

produzione ha fatto sapere che già ci sono le riprese, già stanno girando le riprese del sequel, quindi di Michael 2, riprese che stanno avvenendo proprio in questi giorni, quindi fine 2026, inizio 2027, probabilmente potremo vederlo al cinema ad inizio del 2028. Una cosa molto interessante è che una parte con

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Linea alla redazione per gli aggiornamenti.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. I carabinieri di Cassino hanno arrestato un uomo 51enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. L'uomo è stato trasferito in carcere dopo che le indagini hanno accertato ripetute condotte vessatorie e minacce rivolte verso l'anziana madre convivente. A Frosinone, provincia e cittadini, i carabinieri hanno sventato un'ondata di tentativi di truffa telefonica ai danni di anziani in cui i malviventi si spacciavano per militari. L'operazione ha portato anche all'allontanamento di un sospettato con foglio di via obbligatorio. Nuovo blitz dei carabinieri contro degrado e microcriminalità alla stazione Termini di Roma. Il bilancio parla di 8 persone arrestate, 17 denunciate, segnalati 5 assuntori e rimossi 7 metri cubi di rifiuti e bivacchi. A Roma circa 4.000 studenti hanno partecipato all'evento 80, l'alba della Repubblica tra l'altare della patria e il Circo Massimo. L'iniziativa, promossa per l'80° anniversario della Repubblica, mira a rendere i giovani protagonisti nel racconto della storia nazionale. Opera di Roma, Domenico Barbuto, il nuovo direttore generale. L'ex segretario generale dell'AGIS ha assunto l'incarico il 1 ottobre per 3 anni. Un nuovo inizio che intraprendo con orgoglio, le parole di Barbuto. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: 11:01.
3: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni.
1: La prima ora insieme.

0: E a Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fastboy Music Sounds. David Guetta and Hypaton. You and I. Me and you.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto, pollice in super Pewex! Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
4: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
5: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
6: Supermercati Pim, i pezzi di lavora, di risparmio, di qualità.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
9: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
10: Your Energy Weekend.
1: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, il ritmo del tuo weekend.

0: Garrix e Bon non sleep su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale. No, che non si dorme, perché chi dorme non piglia pesci. Un sacco di cose in programma per questo weekend e tra poco scopriremo anche una bellissima iniziativa. Prima d'ora ci siete voi con i vostri programmi e progetti. Buongiorno.
1: Ciao Xenia, buongiorno. Ciao. E buongiorno a tutti quanti. Oggi sabato, relax, ovviamente. Sì? Ho pulito un po' il mio giardino. E adesso non faccio niente, e come si sta bene non facendo niente, ragazzi. Ciao,
0: non
1: grandi.
0: Ci far niente, ecco, forse il tempo e la nulla facenza sono le cose che oggi ci mancano di più.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Free su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale. Fino a domani al Foro Italico torna Tennis and Friends, uno degli appuntamenti più importanti in Italia dedicati alla prevenzione. 3 giorni all'insegna della prevenzione con tanti screening gratuiti e anche molto divertimento. Per noi direttamente dal Foro Italico la nostra inviata Valentina Lorusso. Valentina, a te.
1: Sì, buongiorno Xenia, buongiorno a tutti da questo bellissimo posto, il Foro Italico di Roma, che oggi ospita la seconda giornata di Tennis and Friends. Lo dicevi anche tu, una manifestazione importantissima per la salute, ma anche di gioco, intrattenimento e divertimento. Dopo l'apertura ieri con la giornata dedicata ai giovani, tra poco la cerimonia di apertura della seconda giornata, il Villaggio dello Sport che accoglierà la Federazione Italiana Tennis, il Padel, oltre 30 federazioni sportive nazionali che proporranno appunto attività per avvicinare il pubblico alla pratica sportiva e alle diverse discipline. Saranno tantissimi personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura. Abbiamo già visto arrivare qualche VIP qui alla Spicciolata, Mara Veniera, Alberto Matano e poi Silvia Salemi, e ci sarà poi il veterano di questo evento, Paolo Bonolis. Questi VIP poi si sfideranno anche sul campo del tennis per il tradizionale torneo Celebrity. E poi per la prima volta Tennis and Friends quest'anno propone una novità, una bellissima novità, che è la notte bianca della prevenzione, con screening, visite, consulenze sanitarie gratuite che proseguiranno, pensate, anche in orario notturno e fino a 1 di notte. Quindi sarà possibile per tutti quelli che sono impegnati accedere anche di sera per appunto effettuare importantissimi screening. E poi sempre questa sera la prevenzione uscirà dal Foro Italico per raggiungere i più fragili col progetto di Tennis and Friends Salute a bordo, un autobus di linea messo a disposizione di ATAC e allestito come studio medico con personale a bordo sanitario, proprio per aiutare le persone più fragili senza fissa dimora. Insomma, un'edizione che si annuncia tutta speciale, quella che quest'anno spegne 15 candeline, quindi 15ª edizione, un'opportunità unica per occuparci della nostra salute, della prevenzione, parola fondamentale qui nel Villaggio della Salute, e anche per divertirci. Per il momento è tutto, la linea può tornare a te, Xenia.
0: Grazie Valentina, e noi continuiamo con la musica, arrivano i The Bozza.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Senso, dimensione, suono, Roma, il ritmo della capitale, arrivati alle 11.36, torniamo tra pochissimo, lo facciamo come sempre, in grande.
1: Che dai e sia con te.
2: Giro di saluti.
3: Buonasera Don Chiscione, ma lo sai chi ti saluta?
2: Vai.
3: Sofia, Robert e Simona. Dai, sei stato mega galattico.
2: Ma grazie di cuore.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: Eh sì, è il momento della novità, il nuovo singolo di Harvey, in cui racconta il suo rapporto con l'overthinking, il pensare troppo, il perfezionismo e quella tendenza a pensare troppo prima di agire. Si chiama Hesitate.
1: Dimensione Suono Roma.

Easy Tate su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Vacanze ormai finite da un pezzo, purtroppo, però io tra poco ti voglio portare in crociera. Magari non hai mai fatto una crociera e noi, almeno con l'immaginazione, ci addentriamo tra le cabine e i ponti di comando. Tra pochissimo.

0: capitale.
1: Let's go!
2: Il ritmo della capitale.
0: Dimensione, suono.

Marrakech e Gue, Casini su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale. E a proposito di Casini, un gran casino per la protagonista di questa storia che sto per raccontarti, una storia vera di cui si sta parlando molto sul web, che a me fa venire la pelle d'oca, ma adesso vi dico tutto. Una storia che arriva da Miami, protagonista Natalie, 29 anni, 4 figli meravigliosi di 9, 7, 2 anni e una neonata di 2 mesi. L'età dei bambini è importante ai fini della storia. Natalie decide che ha bisogno di una vacanza, quindi chiede 3 giorni di pausa dal lavoro e prenota una mini crociera di lusso di 3 giorni alle Bahamas. L'idea tecnicamente non fa una grinza se non fosse per un piccolissimo irrilevante dettaglio. A chi lascia i 4 bambini? Alla nonna? No. Alla babysitter? No. A qualcuno di famiglia? Neanche. Al padre? Neanche per scherzo. Il suo ex compagno le aveva detto chiaramente che quel weekend non ci sarebbe stato, non poteva occuparsi dei bambini. Lei non rinuncia, prenota comunque. La soluzione genialoide è: vado lo stesso, tanto il più grande ha 9 anni, è già pronto per il TFR e la pensione, gestirà lui una neonata di 2 mesi, che sarà mai? Lei prende e si imbarca su questa nave. Prima di salire a bordo, tra l'altro, lei sempre geniale, pubblica la foto del biglietto della crociera di lusso nelle storie di WhatsApp e l'ex compagno la guarda, la vede e chiaramente la contatta. Cioè, scusami, i bambini sono con te? No, sono con la nonna? Neanche. Con chi sono? Da soli. Panico, chiaramente. Credo che veramente il padre abbia vissuto degli attimi di panico. A quel punto l'ex marito, il padre dei bambini, corre sotto casa di Natalie, guarda effettivamente che lei non fosse a casa e chiama la polizia. Risultato: la nostra Natalie non ha fatto neanche in tempo a sorseggiare il primo mojito, ad indossare il

Super Natalie, che voleva godersi una mini crociera da sola, si è beccata una grande denuncia. Poi magari seguiremo i risvolti della storia. Potrebbe essere un romanzo, purtroppo non lo è.

0: Weather Props, Robin Schulz, Waves su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale, non a caso le onde, dato che poco fa ho raccontato della storia assurda di questa madre che ha lasciato 4 bambini piccoli da soli per andare a fare una mini crociera di 3 giorni alle Bahamas. Fortunatamente che le persone sane di mente esistono ancora, e quindi la polizia l'ha ciuffata subito, l'ha bloccata a Miami e l'ha fatta ritornare a casa. 11:58 in questo momento, è tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
0: Adesso linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Le forze dell'ordine hanno rintracciato e fermato il terzo passeggero dell'auto che il 31 maggio scorso ha investito 2 minorenni ad Ostia. L'uomo era fuggito dopo l'inseguimento con la polizia, nel quale erano già stati arrestati gli altri 2 occupanti del veicolo. La polizia di Stato ha arrestato a Roma un cittadino italiano accusato di detenzione di materiale terroristico e lesioni aggravate ai danni di un pubblico ufficiale. Il provvedimento scaturisce dalle indagini sul ferimento al volto del vice dirigente della Digos, avvenuto il 18 aprile scorso durante una manifestazione anarchica. Salute fino a domani all'ippodromo delle Capannelle Cardio Rice, un villaggio dedicato alla prevenzione con controlli cardiovascolari, nutrizionali e respiratori e incontri dedicati a giovani, anziani e famiglie. La manifestazione è organizzata sotto l'egida dell'Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari. Musica al via da domani l'11ª edizione del Festival Gratuito Un Organo per Roma, che proporrà 8 concerti in varie chiese della capitale, esplorando molteplici generi musicali, dal repertorio classico al jazz al gospel. L'inaugurazione nella Basilica dei Santissimi Cosme e Damiano, con la prima assoluta del brano Il Testamento di San Francesco del compositore Giorgio Carmini. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
0: time it is? È mezzogiorno.
5: Rhythmic History, le hit che hanno fatto la storia del ritmo.

0: I Love Roma.
1: Sì, l'avevo spoilerato. Stiamo per giocare ad I Love Roma. Dimensione Suono Roma ti regala lo zaino ufficiale della radio. Uno zaino bello, comodo, elegante, performante, realizzato dai nostri esperti proprio per voi. Non è un gadget, non si può avere in nessun altro modo se non giocando con me in questo momento. E ti assicuro che giocare è davvero molto facile. Tutto quello che ti serve è uno smartphone. Io sto per fare una domanda, tre possibili risposte, chiaramente una sola è quella giusta, e a te toccherai inviarla sotto forma di SMS oppure WhatsApp, sia scritto che audio, purché l'audio sia comprensibile. Solo uno tra di voi si aggiudicherà ufficialmente lo zaino, verrà pescato in modo randomico dal nostro computer e insomma verrà con me in linea telefonica, lo ascolteremo tra pochissimo. Dunque, bando alle ciance, ciancio alle bande, segnatevi il numero 393 0119 119. La prevenzione scende ancora una volta in campo con Tennis and Friends al Foro Italico qui a Roma. Abbiamo ascoltato prima le parole della nostra inviata Valentina Lorusso. Celebriamo quest'anno quanti anni dall'inizio del progetto? Quindi a quale edizione siamo arrivati? Numero 8, numero 10 o numero 15? 393 0119 119. La risposta corretta a questa domanda potrebbe farti aggiudicare lo zaino. Si parla di Tennis and Friends, la prevenzione scende in campo al Foro Italico. Quest'anno si celebra un traguardo. Quanti anni dall'inizio del progetto? 8 anni? 10 anni? O 15 anni? 393 0119 119. Invia il tuo messaggio alla diretta e poi incrocia le dita che il prossimo vincitore potresti essere tu. Vai con i messaggi, buona fortuna.
0: I Love Roma, I Love Roma.
2: Let's go.
3: Hi, this is Harry Styles.
4: Dimensioni.

0: La vincitrice di I Love Roma di oggi e lei si chiama Barbara. Ciao Barbara, benvenuta.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti.
0: Come stai? Emozionata, eh?
1: Molto,
0: emozionata e raffreddata, mi dicevi?
1: Molto raffreddata. Vabbè. Sì, molto raffreddata.
0: Dai, che passa un sì. Booster di casa e calduccio, che poi passa tutto. Però dai, noi... una coccola per te. Ti sei aggiudicata lo zaino di Dimensione Suono Roma rispondendo correttamente ad una domanda che ha a che fare con il Tennis and Friends. La prevenzione scende ancora una volta in campo al Foro Italico e quest'anno si celebra un traguardo importante. Quanti anni dall'inizio del progetto? 8, 10 oppure 15?
1: 15.
0: 15 anni! Io voglio ricordare a tutti che oggi sarà una giornata lunga fino a luna di notte, screening, esami gratuiti, insomma proprio la prevenzione a 360 gradi, quindi per chiunque volesse si può avvicinare al Foro Italico. Barbara, sei stata bravissima, tocca a te, vuoi salutare qualcuno?
1: No, beh, saluto tutti quelli che mi conoscono e che in questo momento sono in radio.
0: Ecco. Perfetto, e allora io ti mando un abbraccio, guarisci presto e mi raccomando, sempre in compagnia di Dimensione Suono Roma.
1: Sempre, sempre.
0: Ciao Barbara, buon weekend, ciao.
1: Grazie, buon weekend anche a voi, ciao.
2: Dimensione Suono Roma.

0: DJ su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, 12:20. Andiamo incontro ad una 4 for you.
1: 4 for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Con in forma di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con in forma. Fai una spesa minima.

0: Ma di 10 euro di prodotti in forma in unico scontrino e vinci! Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su colazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!

0: fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica confezione da 4 rotoli, 1,99 euro. Supermercati Pim, Pim e Family Agora,
1: di risparmio, di qualità. Le 12:21 a giocare, abbiamo giocato, adesso arriva una... Ecco, senti, come elegante, 4 for you vuol dire 4 per te, 4 hit che arrivano adesso senza alcuna interruzione.

0: Beautiful Anima su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Doreland Roma Prati nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Doreland e trovare quello perfetto per te. In più tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Doreland Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
5: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

Child, così Swedish House Mafia, John Martin su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Domani, se non hai appuntamenti, c'è un appuntamento romantico con il cielo che ci offrirà uno dei momenti migliori dell'anno per osservare Saturno, il pianeta degli anelli, che raggiungerà l'opposizione, la configurazione astronomica in cui la Terra si trova tra il Sole e Saturno. In queste condizioni il pianeta appare dalla nostra prospettiva nella direzione opposta rispetto al Sole e resta visibile praticamente per tutta la notte. Per chi osserva dall'Italia non serviranno strumenti particolari per acciuffarlo nel nostro cielo, ma sarà riconoscibile come un punto luminoso dal colore leggermente giallo, così dicono gli esperti, visibile verso est, e su questo abbiamo bisogno della bussola sul telefono, visibile verso est dopo il tramonto e progressivamente più in alto nel cielo con il passare delle ore. Segnate l'appuntamento domani sera.

0: Weekend, Dimensione Suono Roma.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio

0: Mengoni su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale, ed è tempo adesso di andare in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Allora ragazze, ok il creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
0: E adesso linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Una bomba carta è esplosa contro un autonoleggio alla Borghesiana. L'ordigno è deflagrato poco dopo le 2:30 della notte, danneggiando la vetrata del locale. In zona in passato altri episodi simili, indaga la polizia. E la polizia stradale di Viterbo ha denunciato 6 persone a seguito di 2 indagini sul contrasto alle truffe online scaturite dalle segnalazioni delle vittime. Tra i denunciati ci sono anche 4 cittadini stranieri, individuati tramite accertamenti tecnici dopo un tentativo di phishing bancario ai danni di un italiano. Opera di Roma, Domenico Barbuto è il nuovo direttore generale. L'ex segretario generale dell'AGIS ha assunto l'incarico il 1 ottobre per 3 anni. Un nuovo inizio che intraprendo con orgoglio, le parole di Barbuto. Lo sport con il tennis, ancora un forfait di Sinner, non giocherà a Shanghai il prossimo 7 ottobre. L'alto atesino aveva saltato i Master 1000 di Montreal e Cincinnati, gli US Open e l'ATP 500 di Pechino. MotoGP, Marc Marquez vince lo sprint in Giappone e riapre il mondiale. Il pilota della Ducati riduce a 7 punti la distanza della vetta occupata da Jorge Martin, che domani parte in prima fila. Formula 1, il Gran Premio del Bahrain, Verstappen in pole davanti a Hamilton. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
0: time it is. 13 ed un minuto.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni.
0: La musica di cibo a scandire le nostre giornate.

0: home.
1: La voce soave di Jazz Glynn, Take Me Home, il remix di Tiesto su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo parlato di appuntamenti astratti con il cielo. Domani è possibile vedere Saturno nel nostro cielo. E poi ci sono gli appuntamenti concreti qui nella nostra città. Ne parliamo tra poco.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.

0: Patton. You and I. Me and you.
1: New music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89

de fuego. Tevere Day, 10 giorni di eventi legati al nostro biondo, no? Che ci coccola, va per così dire, noi coccoliamo lui, e poi Romix, la fiera del fumetto qui a Roma, fuori centro, San Lorenzo Art Festival, un sacco di eventi e poi

0: Hills, Dimensione Suono Roma, Il Ritmo della Capitale, una canzone che vuole parlare della difficoltà di comprendersi reciprocamente all'interno di una relazione. Inserita in un album del 1985, ancora oggi risulta particolarmente attuale.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto.
6: Todis, buongiorno convenienza.

0: il ritmo. David Guetta e Hypaton, questa volta si resta sempre nel tema amore. You and I, me and you.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Clapton, You and I, Me and You, e in questo caso posso dirlo ufficialmente, Me and You, io ed Eleonora Scaiola.
1: Oh, io mamma de tu. Ciao Xenia, ciao a tutti.
0: Io mamma de tu. Clima c'è fuori, cara Ele?
1: Ragazzi, io, guarda, non scherzo, ma adesso prendetemi per esagerata, ma ho la felpetta. Non la felpetta, il maglioncino quello leggero, il cotone.
0: Però questi sono, dicevo, sono i periodi migliori per potersi godere l'esterno, perché non fa freddo, il clima regge, quindi non piove, non ci sono, insomma, eventi atmosferici avversi, ed è il momento migliore per potersi godere anche la nostra città, perché ragazzi, col caldo si muore quest'estate.
1: No, vabbè, ma siamo entrati ufficialmente nelle ottobrate romane, e quindi io non vedo l'ora di vedere i colori che cambiano,
0: gente,
1: il clima mio.
0: Che è ancora a mare, e siamo al 3 di ottobre, anzi, se volete, insomma, facciamo una sorta di appello per chi è al mare in questo momento.
1: Dai,
0: e che
1: fotona.
0: Magari ha fatto un bagno in periodi insoliti, ecco.
1: Perché no, intanto sono settimane che mi riprometto di andare a prendere l'ultimo sole, ancora non sono stata, però questo è...
0: Ma anche le acque più belle di questi periodi,
1: guarda, cioè, veramente... Io m'hai convinto.
0: T'ho convinto.
1: Io pensavo che dopo alle 18 vado.
0: Ci fate sapere se lì fuori c'è qualcuno che è andato al mare, è stato al mare proprio in questi giorni, o lo è in questo momento. Lo potete fare al 393 0 119 119.

0: No,
1: guarda che sei, guarda che tu mi manderesti in galera, posso dire questa cosa?
0: Non l'ho bullizzata, non ho detto niente, anzi l'adoro, la stimo, lo dico sempre, bravissima e benissima Xenia, ecco, prego.
1: Qua. Senti, abbiamo dei messaggi, pronto?
2: Ciao. Io sono Andrea da Terni.
1: Ciao, Andrea, che
2: sono
1: bella voce.
2: Al mare, ma sto prendendo il sole sul mio terrazzo di casa.
1: Ah. Andrea,
2: saluti a tutti.
1: Se vuoi inviarci altri messaggi, dato che abbiamo apprezzato la tua voce tantissimo.
0: Queste sono le hard call.
1: Che meraviglia.
0: Quindi iniziano così. Io ho visto dei film iniziare così. Bellissimo. Va bene, dai, ok.
1: Quando vuoi, Andrea, mandare qualche vocale. Noi siamo insomma piacevolmente colpiti dalla tua voce.
0: Ragazzi, scusate, pensate a che livello siamo arrivati di Xenia. Possiamo stendere un velo pietoso e andare avanti, per favore.
1: Raccontateci del vostro sabato. Che cosa state facendo? C'è chi prende, ecco, appunto il sole sul lettino in terrazzo, magari ci sarà qualcuno. Ma dobbiamo beccare qualcuno che in questo momento è al mare.
0: Il ci stanno mandando? Perché
1: stanno al mare.
0: Eleonora, Xenia, vi pensiamo, ma siamo lì. Va bene, dai,
1: il
0: 393.
1: Scrivere è il 393
0: 0 119
1: 119.

0: That's so true, su Dimensione Suono Roma e la ritmo della capitale. Senti qua, Ele.
1: Senti.
0: Buongiorno.
2: Ciao belle ragazze, io sono Patrizia e sto andando dal parrucchiere. Tanti capelli bianchi. Ciao, buona giornata.
1: Ciao Patri, io inizio da 18 anni con i capelli bianchi.
0: Pure io.
1: Che dramma.
0: Il parrucchiere è una coccola e sì, ci sta tutta. Le prossime 4 ore con la Ele, io torno e lo faccio martedì. Ci sentiamo martedì a partire dalle 13.
1: Ciao Xenia.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
0: Andiamo in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Le forze dell'ordine hanno rintracciato e fermato il terzo passeggero dell'auto che il 31 maggio scorso ha investito due minorenni ad Ostia. L'uomo era fuggito dopo l'inseguimento con la polizia, nel quale erano già stati arrestati gli altri due occupanti del veicolo. Lotta alla droga, arrestata dalla Guardia di Finanza a Tor Sapienza una donna venezuelana per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati circa 5 grammi di crack già divisi in 20 dosi. Un anno dopo la tragica morte del 17enne Mattia Liguori, investito in bicicletta a Corso Francia, una pedalata commemorativa da Piazzale Flaminio a Ponte Vilvio dalle 16.30 di oggi ne ricorda il sacrificio. L'iniziativa promossa da familiari e associazioni chiede maggiori sicurezze stradali a Roma e per pedoni e ciclisti. Lo sport, il tennis, ancora un forfait di Sinner, non giocherà a Shanghai il prossimo 7 ottobre. L'alto atesino aveva saltato i Master 1000 di Montreal e Cincinnati, gli US Open e l'ATP 500 di Pechino. MotoGP, Marc Marquez vince lo sprint in Giappone e riapre il mondiale. Il pilota della Ducati riduce a 7 punti la distanza dalla vetta occupata da Jorge Martin, che domani parte in prima fila. E ancora con la Formula 1, nel Gran Premio del Bahrain, Verstappen in pole davanti a Hamilton. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: 14 di un minuto.
7: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Di nuovo ciao a tutti e tutte dell'Ora Scagliola, sono ancora con Xenia. Sentiamo un attimo.
8: Attenzione,
0: perché
8: che pomeriggio devo venire a Roma. Quindi potrebbe squillare il campanello.
0: Ma di chi, Andrea? Ma non abbiamo...

0: ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte da Elia Scaglione al 393 0 119 119, a parte Andrea che è pronto per citofonare al campanello dello studio 1 di Dimensione Suono Roma. Dipende, ancora arrivi Andrea, non so chi ci troverai. Ci sono anche un sacco di amici che, giustamente, era quello che volevamo sapere, sono al mare anche oggi o comunque ci sono stati. Pronto?
1: Roma, noi siamo stati al mare a Ostia e c'è un sole meraviglioso.
0: Bellissimo, la nostra amata Ostia, tra l'altro, piccolo spoiler, tornerà a Chiacchiere da Bar, non da Ostia ma a Roma. Poi tra qualche giorno vi daremo delle, insomma, delle notizie un pochino più nel dettaglio. Continuiamo a cantarcela con Coldplay e Beyoncé.

esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data: il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.

Le abbiamo chiamate, sono pronte ad entrare nello studio 1 di Dimensione Suono Roma. Oh yes, proprio loro, le 4 hit senza pausa. Primo brano di Bob Sinclair con Kisa, si chiama I Can Wait.

0: Quarto Dimensione, suona Roma il ritmo della capitale.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Purtroppo una mucca è finita nella piscina di una spa. Noi però questa mattina in esclusiva abbiamo l'audio della mucca nell'esatto momento in cui poi è stata tratta in salvo.
3: Quando hanno cominciato a tirare lavori, la mucca ha cominciato a dire: oh, io ho prenotato! Oh.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it. We'll be right back.

0: così bene che vorreste tornarci ancor prima di essere andati via. Ecco, oggi anche una semplice foto di quelle che scattiamo, no, come foto ricordo, può complicare le cose. E sui social c'è chi ha cominciato proprio a cambiare abitudini, perché tra raccontare un posto meraviglioso e cambiare la vita, il passo può essere davvero molto breve. Ma di cosa sto parlando? Ecco, te lo racconto tra poco.
1: Dimensione Suono Roma.

0: dimensione suona Roma, il ritmo della capitale, il ritmo del tuo weekend.
1: Look, if you had one shot, one opportunity.

2002 per Eminem con Lose Yourself, tra le hit più ritmate dal 90 da oggi. Ancora ciao a tutte, buon sabato da Ele Scaiola. Non so se ci avete fatto caso, però ultimamente sui social c'è una tendenza che ha preso sempre più piede, ovvero quella

di condividere ovviamente le foto dei posti in cui siamo senza però geolocalizzarci, senza mettere la posizione. Quindi di base vi faccio vedere il panorama, però le coordinate le tengo per me. Questo è nato, se vogliamo, anche un po' da Timothée Chalamet, non so se ricordate, però ha pubblicato le foto di una vacanza sulle Dolomiti con il padre e non aveva indicato la posizione dei luoghi in cui si trovava lì, no? Con degli scatti. Ovviamente era chiaro a tutti che lui fosse sulle Dolomiti, ma non l'aveva specificato, perché basta una foto che diventa virale e quel posto tranquillo, scoperto magari quasi per caso, non è il caso delle Dolomiti, però diventa la meta di tutti, no? E tra folla, telefoni, c'è il rischio di perdere proprio quello che l'aveva fatto trovare così speciale, un po' come quando si consiglia il ristorante preferito e poi quando vuoi andarci tu non si trova più il tavolo. Ecco, c'è anche il discorso della privacy, no? Quello che pubblichiamo può arrivare ben oltre le persone che conosciamo, e sappiamo bene che tante volte non è cosa buona e giusta, quindi condividere un bel momento ci piace ancora sì, ma la tendenza è proprio quello di evitare di inserire le indicazioni per raggiungerci, che di solito

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Redazione con Francesco Certo per tutte le ultime della capitale.
2: Buon pomeriggio da Francesco Certo. E disordini durante la manifestazione anarchica del 18 aprile a Roma, culminati nel ferimento al volto del vice dirigente della Digos. Arrestato dalla polizia, un italiano che dovrà rispondere di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, lesioni aggravate e permanenti al viso e violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Accertata la presenza nei dispositivi elettronici del soggetto di materiale contenente istruzioni sulla preparazione di ordigni e comunque relativo a tecniche per il sabotaggio di servizi pubblici essenziali, quali la circolazione ferroviari e gli istituti penitenziari. Chiuso il cerchio delle indagini sull'auto che in fuga dalla polizia investì due minorenni ad Ostia il 31 maggio scorso durante i servizi di ordine pubblico per il passaggio del Giro d'Italia. Il terzo uomo che era a bordo, resosi irreperibile, è stato rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto dagli investigatori del distretto di Lido e dell'arma dei carabinieri. Nell'immediatezza furono catturati il conducente e un passeggero. Il terzo, il 26enne cileno, dopo essere riparato in un primo rifugio, avrebbe vagato per l'Italia alloggiando in varie strutture ricettive. Vittorio Sgarbi, ricoverato dal 30 settembre al Gemelli, resta in terapia intensiva. Le condizioni sono sostanzialmente stabili. Altro forfè, stavolta

0: allerta e allarme per Yannick Sinner. L'azzurro alle prese con infiammazione al ginocchio destro, ha reso noto via social che non sarà neanche a Shanghai dal 7 ottobre. Intanto a Tokyo Arnaldi cede 7-6-1 ad Alcaraz e con lo stesso punteggio perde Berrettini con Vallejo. Il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 in pole scatterà Max Verstappen, alle sue spalle Hamilton, terzo Antonelli, quarta l'altra Ferrari di Leclerc. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Un minuto alle 15.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. For you.
1: Entriamo subito, apriamo la sala cinesca dello studio di Dimensione Suono Roma.

le 15:10 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale ancora. Ciao a tutti e buon weekend. Da Elia Scaiola io devo fare assolutamente gli auguri a nonno Giuseppe, detto nonno Pinucci. Che meraviglia, che compie 94 anni. Quindi ragazzi, un abbraccio immenso da tutta la

0: Harris, Rag & Bone Man, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. È già il momento di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fast Boy, Music Sounds. David Guetta and Hypaton, You and I, Me and You.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via via.
3: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
8: Honda Moto Roma!
9: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, Gran Classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
10: Il ritmo della capitale. Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Vanessa Bridge con I Begin to Wonder su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Pare che il nuovo trend per l'autunno 2026 sia quello di girare per le vie scalzi, quindi a piedi nudi. Questo è legato al fatto ovviamente che c'è un grande ritorno alla natura, no? Proprio la voglia di riconnetterci con il mondo verde, vogliamo mangiare meglio, più sano, siamo molto più attenti agli animali e questo per fortuna, mi verrebbe da dire, ci si approccia ad un'agricoltura più sostenibile. Ma perché proprio scalzi, a piedi nudi? Ecco, ne parliamo tra poco.
1: Dimensione Suono Roma.

0: importantissima. Dormire bene cambia la tua giornata. La tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati, nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 19. Dorelan, Roma Prati, dormire bene, vivere meglio.
1: Che erdaie sia con te!
2: Giro di saluti!
3: Buonasera, Don Chiscione, ma lo sai chi ti saluta?
2: Vai!
3: Sofia, Robert e Simona, Davila! Sei stato mega galattico!
2: Ma grazie di cuore!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante. E TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere. Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa.

0: Di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.

piedi scalzi anche fuori casa. Sui social girano video di influencer, no, che raccontano questa scelta, e anche immagini di star che si fanno vedere senza le scarpe. Tra l'altro è anche un nuovo trend in fatto di fashion, perché tanti stylist adesso stanno realizzando proprio delle scarpe con solo dei cinturini, e però manca la suola. Non so se qualcuno io l'ho visto e allora ho detto bello, bello, per carità, bellissimo, ma le posso davvero indossare? Comunque, per chi lo pratica, perché c'è chi veramente va in giro non con il cinturino, proprio senza niente, a piedi scalzi, l'idea è quella di rispondere ovviamente, no, al bisogno

gira intorno a noi. Ecco, senza bisogno di chiamarlo trend, è una sensazione che conosciamo tutti molto bene. Arriviamo al mare, togliamo le scarpe, sentiamo la sabbia e finalmente anche solo per quello noi ci sentiamo già in vacanza. Oppure magari facciamo qualche passo sull'erba e quel fresco ci fa fermare un attimo, ci fa apprezzare la vita, essere grati per tutto quello che abbiamo. Ecco, io per esempio mi ricordo qualche anno fa ero a Lipari e lì adesso qualcuno mi prende in giro, però lì camminavo scalza, me lo ricordo bene ancora quella sensazione, era veramente molto bello, questa voglia di ritornare a un contatto con la natura è assolutamente comprensibilissima. Tra schermi, impegni, notifiche, ogni tanto abbiamo bisogno tutti di qualcosa di veramente molto semplice. Poi però ecco, l'unica cosa, magari scegliamo dove farlo, perché un conto è la spiaggia, un altro conto è ovviamente il marciapiede di Roma. Lì le scarpe probabilmente io me le terrei, addirittura me le allaccerei molto molto strette, quindi prendiamoci il bello di questa idea, no? Rallentare, guardarci intorno, sentire dove siamo, perché una pausa dalla fretta possiamo prendercela ovviamente, magari ecco le scarpe capiamo bene dove lasciarle.

0: Pronto?
1: La prima a camminare a piedi scalzi fu Sandy Shaw.
0: Sono
1: Ornella, vi manda tanti baci.
0: Ciao Ornella. Perché noi parlavamo di barefooting, no? Effettivamente Sandy Shaw era questa cantante pop inglese famosa negli anni 60, era conosciuta proprio come la cantante scalza perché si esibiva sul palco a piedi nudi, e quello era proprio il suo segno distintivo. Poi nel 67 vinse anche l'Eurovision, e sì, in realtà di esempi di artisti che si sono esibiti senza le scarpe ne abbiamo tantissimi. Loreen, Emily Dove Forest, insomma ce ne sono veramente tanti, considerando che il trend di cui parlavamo prima era proprio riferito a delle persone comuni, il barefooting, no? Che vanno in giro per le vie della city senza le scarpe. Quella, una cosa particolare, bella da fare per la riconnessione, da capire in che situazione parla. Comunque abbiamo un sacco di saluti che abbiamo perso un po' per strada, quindi direi che è il momento di ascoltarli. Pronto?
2: Rossano da Roma.
0: Ciao,
2: sto
0: Rossano.
2: Tornando dal lago di Castel Gandolfo. Splendida giornata, peccato non aver portato un asciugamano e il costume, perché sulla spiaggia si sarebbe stato benissimo.
0: La spiaggia del lago,
2: al ristorante, abbiamo mangiato qualcosa, adesso ti ritorno a casa.
0: Vedi che
2: ma
0: meraviglia,
2: sicuro, il lago di Castel Gandolfo si sta benissimo.
0: Ci credo. Io lì il bagno non l'ho mai fatto, mi spaventa lievemente, però la vista è mozzafiato, veramente quel lago è meraviglioso. Poi pronto?
3: Ciao Ele.
0: Ciao.
3: Saluto da Cristine.
0: Ciao,
3: a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie.
3: Buon sabato.
0: Buon sabato, buon weekend anche a te, a tutta la family. Noi continuiamo qui a cantare con Conan Gray. Lonely Dancers.

0: Future su Dimensione Sonora, il ritmo della capitale, tra poco in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
0: Sensazione con Francesco Certo per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Bentrovati da Francesco Certo. Esplosione nella notte davanti all'autonoleggio New Costantino Rent Car in via Casilina 1750 tra Borghesiana e Finocchio. Un ordigno, forse una bomba carta, è deflagrato intorno alle 3, distruggendo la vetrina e danneggiando una Smart. Sul posto la polizia del Casilino in zona. Negli ultimi mesi si sono verificati almeno una decina di episodi analoghi con esplosioni e danni ad attività commerciali e spesso autonoleggi. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere in strada. Sull'ennesimo fatto inquietante in zona è intervenuto il mini sindaco del sesto municipio Nicola Franco. Ribadiamo la necessità di istituire due zone rosse e di rafforzare i nostri presidi militari, a cominciare dalla stazione carabinieri di Tor Bella Monaca e dalla stazione carabinieri di Tor Vergata. Chiediamo, aggiunge Franco, anche il potenziamento del commissariato Casilino, unico presidio di polizia che deve coprire un territorio di 300.000 abitanti con 600 km di strade e una densità territoriale di 113 km quadrati. Spostiamoci nel Pontino. L'omicidio del gambiano avvenuto a Latina il 16 settembre, ieri il GIP di Latina ha convalidato il fermo del terzo indagato, che si era presentato spontaneamente negli uffici della questura accompagnato dal proprio legale. Proseguono le attività finalizzate alla ricostruzione dei fatti e all'accertamento della dinamica. Torniamo in città. Gli agenti del primo gruppo centro storico della polizia locale hanno individuato in via dei Fori Imperiali un gruppo di 8 persone, 6 uomini e 2 donne romeni, impegnati con ruoli diversi a gestire il gioco delle tre campanelle, effettuare le puntate o a simulare di partecipare con l'obiettivo di attirare l'attenzione dei passanti e spingerli a scommettere. Denunciati dovranno rispondere di esercizio di gioco d'azzardo con l'aggravante per il concorso di 5 o più persone, sequestrati il materiale utilizzato e quasi 1000 euro in contanti. Ancora un forfè, scatta l'allarme per Yannick Sinner, niente Master 1000 di Shanghai per il fuoriclasse alto a Tesino, lui stesso lo ha reso noto via social. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Un minuto alle 16.
5: Rhythmic History.
6: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Troppo ridere. Va bene, dai, non è mai successo in anticipo, però ci siamo in questo viaggio meraviglioso che ci porta avanti e indietro nel tempo grazie alle hit più ritmiche.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Oh yes, siamo pronti a giocare con I love Roma. Come sempre in palio c'è il nostro bellissimo, comodissimo zainetto brandizzato che si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà bene alla domanda che sto per fare al 393 0 119 119. Questa cosa la dico sempre ma la ripeto: se vi arriva una chiamata da un numero sconosciuto, non vi preoccupate, non è un centralino, sono io che di solito, se avete risposto bene, vi chiamo e vi comunico la vittoria, quindi rispondetemi. Allora, vado con la domanda. Oggi viaggiamo nella memoria cinematografica romana e vi chiedo: quale film di Carlo Verdone ha come protagonisti Furio, Mimmo e Pasquale? Tre risposte possibili, solo una è giusta. Risposta numero 1, Un sacco bello. Risposta numero 2, Bianco, Rosso e Verdone. Risposta numero 3, Borotalco. 393 0 119 119, ripeto la domanda se ti sei appena connesso o connesso per vincere lo zainetto di Dimensione Sono Roma: quale film di Carlo Verdone ha come protagonisti Furio, Mimmo e Pasquale? Risposta numero 1, Un sacco bello. Risposta numero 2, Bianco, Rosso e Verdone. Risposta numero 3, Borotalco. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
0: I

Dimensione suono Roma. Dimensione suono Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Scopriamo insieme chi è un vero fan di Verdone e chi ha vinto lo zainetto di Dimensione Suono Roma oggi. Ciao Fabrizio.
3: Ciao.
2: Ciao. Dove sei? Dove sei di bello?
3: Sono appena arrivato a casa.
2: Ah,
3: dopo,
2: vedi?
3: Il lavoro.
2: Bene, noi diciamolo che nel fuori onda ci siamo fatti una bella chiacchierata. Io ti rifaccio subito la domanda, che era questa, la quale tu hai risposto correttamente. Quale film di Carlo Verdone ha come protagonisti Furio, Mimmo e Pasquale? Un sacco bello, Bianco, Rosso e Verdone o Borotalco?
3: Bianco, Rosso e Verdone.
2: Esattamente, film del 1981. E tu hai un aneddoto particolarissimo legato a questo film.
3: Bravissima.
2: Ce lo racconti?
3: Bravissima, che quando gli rubano le borchie, sì, lui chiama quello che lava i pietri di fuori e, sì, dice, lui gli risponde, gli hanno fregato le borchie, e lui dice, e il ragazzo gli dice, lo fanno. E io ho tutta la macchina con le scritte, lo fanno.
2: Ecco, io non si è capito niente, però lui, c'è Fabrizio che ha tutta la macchina brandizzata con questi stickers con scritto lo fanno quando gli rubano le borchie. Quindi vabbè,
3: bravissima,
2: diciamo che era proprio destino che tu oggi,
3: bravissima,
2: vincessi questo zainetto. Incredibile. Senti Fabri, a chi lo vuoi dedicare?
3: A tutti i ragazzi che vengono lì al bar a Pomezia, che,
2: sì,
3: mi conoscono, e uno vi conosce abbastanza bene che viene lì al bar insieme a me.
2: Bene, noi allora li salutiamo tutti, salutiamo anche te Fabri, grazie per aver giocato con noi, buon riposo per oggi, lo fanno.
3: Grazie a voi, ciao ragazzi.
2: Ciao Fabri,
3: ciao.
1: I love Roma.
0: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: deciso l'uomo ragno su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Noi salutiamo ancora Fabrizio che ha giocato e vinto con noi lo zainetto di Dimensione Suono Roma. Vi ricordo che si torna a giocare anche più tardi con Daniele Greco, quindi un'altra possibilità, un altro zainetto in palio. Tra poco invece per noi 4 hit senza pausa.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
7: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
8: Siamo tutti pronti, belli, carichi per accogliere in studio la nostra solida carica d'energia che si chiama esatto, For For You, 4 hit senza pausa, primo brano, Huge Lemon Angel contro una te, si chiama Moving to the Sun.

Nello. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte da Ele Scaiola. Allora, stavo guardando cosa succede oltreoceano in fatto di colloqui di lavoro, e prima di parlarvene vi chiedo al 393 0 119 119, perché qui è nata già una discussione: voi andreste mai ad un colloquio di lavoro con un caffè da sporto in mano? Sì o no? Se sì, perché no? Allo stesso modo, per quale motivo? Il numero è sempre lo stesso, lo ripetiamo: 393 0 119 119. Dimensione Suono Roma.

0: della capitale. Primo approccio alla radio, tra l'altro, in quegli anni. Allora, andreste mai, questa è la domanda, ad un colloquio di lavoro con il caffè da sport in mano? Sia che sia sì o che sia no, vorrei sapere il perché, perché ne parliamo tra poco.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Allora Rino, scusami se uso la radio per una cosa personale.
3: Vai pure, figurati.
2: Allora ragazzi, scusate, questo è per voi. Scambio biglietto per il concerto degli Oasis con un trilocale a Piazza Navona.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Le hit più ritmate. Dal 90 ad oggi.
6: Dal 90 ad oggi.
1: Dimensione.

0: sbagliato. Pronto?
1: No, perché imbranato come sono me lo verso addosso . E neanche posso presentarmi al colloquio.
0: io totalmente tesoro come te. Allora, cara Leonora, in un evento del genere bisogna presentarsi in maniera più che discreta. Bene, poi pronto.
2: Ah, rieccoci Ele.
0: Oi, è Cristina.
2: Saluto da Cristina.
0: Ciao.
2: Allora, quando facciamo i lavori di giardinaggio,
0: sì,
2: col fatto che lavoravamo nei parchi,
0: sì,
2: spesso e volentieri il caffè se lo portavamo da casa perché i bar ci venivano proprio scomodo, erano fuori portata, perciò spesso, come dicevo, se la portavamo da casa da sporto.
0: Grazie Cristinel per il contributo, ma che c'entra? Noi stiamo parlando del caffè da sporto da portare il giorno del colloquio di lavoro, quindi tu non hai ancora iniziato a lavorare, ti presenti all'HR, insomma, chi ti fa poi l'intervista, con questo caffettazzo in mano. Allora, presentarsi ad un colloquio di lavoro è come donare un biglietto da visita Gianluca da Pomezia, però non ci dice se è d'accordo o no. Allora, perché però vi racconto questa cosa? Perché è diventato virale un video in cui una selezionatrice del personale invita i giovani a lasciare il bicchiere fuori dal colloquio. Per quale motivo? Ne parliamo tra poco.

0: perché? Perché è diventato virale un video di chi? Di una selezionatrice del personale che invita i giovani a lasciare appunto questo famoso bicchiere fuori dal colloquio. Secondo lei, arrivare sorseggiando un caffè dà un po', sai, l'impressione di essere lì di passaggio, no? Tra una commissione e l'altra avete infilato anche l'appuntamento per quel lavoro, come se poi non fosse così importante. Ecco, io vi dico la verità, è la prima volta che mi fermo a pensarci, cioè non l'ho mai fatto e non mi è nemmeno mai capitato di vedere qualcuno presentarsi così, però mettendomi nei panni di chi deve fare la selezione, forse in parte, cioè, lo comprendo, no? È comunque un contesto formale, un incontro per cui ci si deve preparare. È vero che l'abito non fa il monaco, che il modo in cui ci presentiamo non è che racconta tutto di noi oppure delle nostre capacità, ma riflettendoci, anche a me potrebbe dare l'impressione che il candidato o la candidata non stia dando abbastanza valore a quel momento. Poi magari mi sbaglio, però alla fine, insomma, di base, che problema c'è nel sorseggiare un caffè? E siamo tutti d'accordo, però c'è momento in momento, magari ce lo beviamo dopo per scaricare un po' l'adrenalina, anche perché io, per esempio, per come sono fatta io, come il nostro amico di prima, sicuro 100-100, prima del colloquio me lo sono già versata tutto addosso.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Allora ragazze, ok a crema e sherry per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
1: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'Ottobre Rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
2: Redazione con Francesco Certo per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Bentrovati da Francesco Certo, un giornalista di un magazine online inviato di un programma TV è stato identificato dai carabinieri dopo un tentativo di entrare nel condominio dove si trova un appartamento nella disponibilità di Sigfrido Ranucci. Il giornalista che era entrato nel condominio ha chiarito quanto accaduto. Ero con il mio cameraman e stavo solo facendo il cronista. Indagini dei carabinieri. Servizio straordinario di controllo dell'arma della compagnia Roma Centro in zona Termini, in campo anche gli artificieri con drone del reparto operativo, la sala operativa sociale AMA, ispettori dell'ATAC. Rimossi 7 metri cubi di rifiuti e insediamenti di bivacco precario, garantita assistenza e supporto ai senza fissa dimora, 8 gli arresti, 7 per furto, 17 persone denunciate, soggetti trovati tutti con coltelli e forbici tra via Bissolati, via Nazionale e la stazione, ispezionati 37 autobus, 2 ferroviari irregolari sul territorio nazionale accompagnati ai CPR, infine sanzionate 5 persone per possesso di droghe. Al Foro Italico, la seconda delle 3 giornate di Tennis in France, il villaggio dedicato alla prevenzione, evento giunto alla 15ª edizione, quest'anno novità la notte bianca della prevenzione e la possibilità di effettuare screening gratuiti fino a 1 di notte. Stamane cerimonia di apertura della seconda giornata con tante VIP e le istituzioni, sentiamo il sindaco Gualtieri al microfono di Valentina Lorusso.
4: Tanta gente, è un'iniziativa che ricorda l'importanza di una doppia prevenzione, quella degli screening, dei test che vengono consentiti grazie a questa bellissima partecipazione di tante istituzioni sanitarie, pubbliche e private, ma poi quella dello sport, dell'attività sportiva, che è importantissima non solo per vivere una qualità della vita migliore ma anche per la nostra salute. Noi per questo siamo a fianco di Tennis in France e come Roma Capitale ci sforziamo di moltiplicare gli spazi e le occasioni di attività sportiva nella città, con playground, i parchi, con campi sportivi riattivati, con i nostri voucher.
3: È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
2: time it is? 17 ed un minuto.
5: Adesso, now, subito. Un altro hit senza interruzioni. For you.
2: Ci siamo, gambetta tesa, come sempre. Nella terza ora insieme. No, terza, è la quarta. Caspita, amici, la quarta. Bene, buongiorno, Ele. Insieme comunque sempre nel ritmo della capitale su Dimensione Sono Roma,

0: Dimensione su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale, ma è già il momento di fare un assaggino delle novità di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Harvey, Hesitate. David Guetta and Hypaton. You and I. Me and You.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300€ sulle moto. Ora tocca a te.
6: Honda Moto Roma!

trasmissione Suono Roma, il ritmo della capitale. Salutiamo al 393 0 119 119. Hola Eleonora, saludos da Bogotà, grazie per la bella trasmissione, bel weekend a te, tutta dimensione Suono Roma, bella Roma, hasta la vista Carlos e Paola, i nostri amici da Bogotà. Tra l'altro non sono gli unici che ci ascoltano dall'altra parte del mondo, grazie alla nostra app Dimensione Suono Roma, che potete scaricare perché è gratuita, potete essere con noi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e vi dà l'opportunità anche di vincere un sacco di bei premi. Tornando un attimo al discorso di Marco Mengoni che abbiamo ascoltato adesso, dal 5 novembre porterà a Milano Allo Sbagliato 26 serate in un club da circa 500 persone, e la cosa particolare è che non ci saranno cellulari, scalette sempre diverse, cioè praticamente un concerto che si porta a casa ma costruito nella memoria personale, non quella del telefono, quindi molto bello, molto interessante, staremo a vedere. Joe Corry, Whisper.

0: Bandita su Dimensione Sonora, Roma, il ritmo della capitale dal 90. Pronto?
1: Buon pomeriggio, Leonora.
0: Buon pomeriggio.
1: Capo del mondo.
0: Ciao, Massi.
1: Chi ti ascolta? In giro per il mondo, oddio, per Roma.
0: Ah, beh.
1: Ma è come se girasse il mondo.
0: Certo,
1: che faccio automatico, vale l'ora.
0: Vero, vero.
1: Buon pomeriggio, Massimiliano.
0: Ciao, Massi. Quanto è bella Roma, è vero. Fare 2 chilometri, ci metti 20.

0: Holidays su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Io devo ricordarti una cosa importantissima che forse già sai: dormire bene cambia la tua giornata. Eh sì, scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale, uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in Circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio, aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati, dormire bene, vivere meglio.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
3: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Weekend.

0: racconta quel momento in cui qualcuno ti piace, la testa si fa mille domande e l'istinto però ti dice buttati, quindi molta energia, attrazione, una voglia di vivere il momento e un titolo particolare che dice l'opposto di Harvey, si chiama Hesitate.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: molto tecnico.
1: Molto tecnico, puramente tecnico, radiofonico. Diciamo.
0: Arvi con Hesitate su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale.
1: Ma chi c'è?
0: Bella sta canzone, mi piace. Ciao Daniele Greco.
1: Ciao Ele, ciao a tutti, buon weekend,
0: ciao,
1: buon sabato.
0: Ciao Danielito, come stai? Come stai?
1: Tutto bene. Stiamo da chi?
0: No, ma sapete che noi quando
1: per fortuna stiamo qui, nel senso,
0: ringraziando Dio, amen. No, quando noi parliamo tra me e Daniele Greco, abbiamo questo inside joke in cui ripetiamo le cose due volte, tipo ciao Dani, bella Ele, come stai?
1: Una roba che fai tu per screditarmi.
0: Non mi permetterei mai, però l'ho detta ad alta voce e mi è parsa ancora più brutta di quella che in realtà è. Vabbè. Senti una cosa, Dani, lo dico a te, ma lo dico a tutti gli amici in ascolto al 393 0119 119. Quando eri piccolo tu avevi la carta di mamma o di papà sul tuo telefono? Avevi accesso ai codici delle persone?
1: Assolutamente no, in primis perché non c'era ancora lo smartphone.
0: Comunque si potevano fare dei pagamenti online, mica sei nato nella preistoria.
1: Non avevo accesso, assolutamente no, ero impazzito.
0: Okay.
1: Avevo una carta in cui magari mi facevano qualche soldino che entrava, insomma, però
0: non avevi un collegamento diretto con le loro carte di credito?
1: No.
0: Come percepivi del denaro da piccolo, se lo percepivi?
1: La paghetta, no?
0: La percepivi?
1: La paghetta.
0: Io non la percepivo, per esempio. No, forse se ci comportavamo bene io e miei fratelli qualche monetina, ma insomma poca roba.
1: Perché me lo chiedi? Perché ce lo chiedi?
0: Te lo dico perché è successa una cosa molto particolare dall'altra parte dell'oceano.

0: Eccoci.
1: Stavo parlando di paghette, chi le prendeva, chi non le prendeva, giustamente al 393 0119 119. Ma quale paghetta? Le lire, ma non le vedevamo manco per sbaglio.
0: Vabbè, dipende,
1: dipende. Contesto, no, cioè, io comunque, anche io come Daniele non ho mai avuto accesso alla carta di credito né di mamma né di papà.
0: Non so se adesso è consuetudine invece tra i genitori moderni.
1: Potrebbe esserlo, perché che cosa è successo, ragazzi? Un bambino di 9 anni ha speso $118,000 in 3 settimane in sponsorizzazioni su una nota piattaforma, su Instagram, diciamolo, usando per errore, tra virgolette, la carta di credito aziendale del padre, che poverino è stato licenziato.
0: Pensa al papà, contentissimo.
1: No, ma poi la storia, ragazzi, è incredibile. Perché praticamente il papà in prima battuta aveva dato accesso al figlio, aveva insomma dato la possibilità al figlio di utilizzare la sua carta di credito per comprare delle valute virtuali, vabbè, su Roblox, vabbè, per il figlio. E però il bambino era comunque triste perché non aveva fatto abbastanza visualizzazioni con la spesa che aveva fatto il papà. Certo. Quindi che ha ben pensato di fare? Di continuare ad utilizzare
2: paga ora.
1: Bravo. La carta per aumentare la sponsorizzazione, per aumentare le sue views, senza però tener conto del fatto che la carta non aveva un limite, e quindi è arrivato a spendere $118,000.
0: Adesso il bambino non è famoso,
1: bambino è famosissimo, quindi è riuscito nell'intento. Povero papà, che è stato licenziato.
0: E invece il papà è diventato povero.
1: Papà, vabbè, chissà.
0: Va bella storia.
1: Va bella storia. Grazie a tutti, io vado.
0: Finisce così.
1: Direi che insomma può bastare. Le prossime 4 ore in compagnia di Daniele Greco. Ciao a tutti, a stanotte.
0: Che tristezza. Ciao.
3: Il ritmo della capitale.
4: Dimensione suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
5: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
0: Andiamo in redazione e sentiamo le news dalla casa.
7: Bentrovati da Francesco Certo. Quello che resta dello Spin Time vivrà per l'intero mese di ottobre in 3 gazebo a Santa Croce in Gerusalemme, così ha stabilito il primo municipio, decidendo la concessione di suolo pubblico fino al 31 ottobre a favore della Spin Time Labs all'interno degli stalli di sosta tariffati, posti lungo il lato destro della carreggiata di via Santa Croce in Gerusalemme, nel tratto già transennato, per un totale di 41 metri quadrati, residenti divisi. Raggirato da un sedicente funzionario dell'ufficio antifrode di un gestore di un circuito bancario, un pensionato di 86 anni avrebbe effettuato transazioni per 20.000 euro. Una volta sporta denuncia, i carabinieri di San Paolo sono subito intervenuti, denunciando 7 persone del napoletano per truffa e trasferimento fraudolento di valori in concorso. Gli indagati avevano finanche costituito una società fittizia, creata ad hoc quale beneficiaria della transazione fraudolenta. È stato ritrovato soltanto all'alba il corpo senza vita di un 39enne residente a Cassino, rimasto vittima la scorsa notte di un incidente lungo la via Casilina Sud. Per cause ancora da accertare, la Nissan Micra sulla quale viaggiava è uscita di strada nei pressi di una rotatoria, finendo su un terrapieno. L'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, inutili i soccorsi del 118. I disordini durante la manifestazione anarchica del 18 aprile a Roma, culminati nel ferimento al volto del vice dirigente della Digos, arrestato dalla polizia, un italiano, nella disponibilità dell'uomo sui suoi dispositivi elettronici, accertata la presenza di materiale contenente istruzioni sulla preparazione di ordigni e comunque materiale relativo a tecniche per il sabotaggio di servizi pubblici essenziali, quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Il calcio, amichevole a Formello, Lazio-Juve Stabia 3-3, assegno per i biancocelesti, Noslin, Zaccagni e Pinamonti. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Sono le 18 ed un minuto.
3: Rhythmic History.
4: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Eccoci qua, buon weekend, il primo del mese di ottobre, da Daniele Greco fino alle 22 insieme. Beh, come gran parte dei fine settimana che passiamo insieme. Ringrazio Eleonora Scaiola che ci ha accompagnati sin qui. Ciao Ele, besitos, e mettiamoci comodi perché iniziamo con un viaggio tornando a metà degli anni 90. Saturday Night, buon auspicio.

0: Sì, sono io, sono io.
1: Dottore,
0: anche meno, mo' il dottore, non ci allarghiamo troppo, va bene solo Dani Greco insieme a voi fino a 22. Buon pomeriggio amici, buon weekend, dai, lo trascorriamo insieme questo primo sabato del mese di ottobre, archiviato pure settembre. Com'è andata la settimana? Se vi va raccontatecela, noi siamo qui come sempre al nostro numero aperto per qualsiasi cosa, soprattutto per condividere il vostro weekend. È il numero del 3930 119 119. Come state lì fuori? Belli freschi, riposati da questa giornata, magari per qualcuno è di riposo, magari aspettando anche la domenica, oggi si lavora, magari qualcun altro domani riposerà. Noi siamo qui, fatecelo sapere, tante cose insomma da dire, da raccontare anche in questa serata arrivando fino alle 22, tra cui una notizia insomma che volevo condividere, che condivido magari tra un po', di questa roba del maratoneta che corre scalzo. Ne parleremo insieme più tardi. Intanto la musica si continua, c'è Chapirone. Dimensione

Flavio ritorna da una partita di calcio, calciotto con gli amici, il weekend è fatto anche per questo, per divertirsi un po'. Questo è il nostro ritmo, il ritmo della capitale dimensione su Roma. Buon weekend da Daniele Greco. Continua la musica, eh? Sono Yes of Base.

0: weekend qui su Dimensione Solo Roma. E a Roma, Roma 3, il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data, il 6 ottobre ci siamo. Tra qualche giorno torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare. Scegli Roma 3.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.

0: Infatti, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora, ti risparmio di qualità.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Tempo ancora bello nelle prossime ore e domani nel Lazio, ma anche all'inizio della nuova settimana. Grandi cose per il momento non capitano e quindi, a parte qualche nuvoletta, il cielo si presenta per lo più sereno, poco nuvoloso. E soprattutto temperature diurne che raggiungono punte ben al di sopra delle medie del periodo, valori davvero ancora estivi, con punte fino a 27-28 gradi. Di notte a primo mattino, aria decisamente più frizzantina, siamo intorno ai 15 gradi, ma a Rieti scendiamo anche fino ai 9-10. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
4: Mi piace. Frizzantina, grazie a Paolo Corazzon, Trevi Meteo. E buon sabato a tutti voi. C'è la nostra musica, si riparte dalle 4 hit senza pausa.

questa canzone qui, una delle hit di maggior successo in quel 2004, l'anno in cui siamo ritornati nel nostro appuntamento Storia del Ritmo, Rhythmic History, ed sì, Mai Lei, Dimensione Sono Roma.

0: musica di Dimensione, sono Roma con Noemi. Tu cosa fai questa sera? Noi torniamo tra pochissimo.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it. We'll be right back.

0: ritmo, ritmo.
1: Il ritmo della capitale? Il ritmo del weekend di versione Suono Roma. Beh, con questa musica poi ci si allena decisamente meglio, no? E chi può ne approfitta proprio nel weekend, in queste ore, tra il sabato e la domenica ci sta. Amici runner all'ascolto, so che siete sempre in tanti lì fuori. Voi quanto tempo spendete a scegliere le scarpe da corsa perfette? Beh, ci vuole del tempo, perché poi insomma, ogni scarpa è diversa, serve quella giusta. Poi arriva lui, John Mazzei, 57enne di New York, di professione insegnante di ballo, che ha deciso che le scarpe da running sono un optional per correre. No, non parliamo di una corsetta dietro casa, no? Lui che fa? Lui completa, fa le maratone intere, ne ha fatte già 6, quindi parliamo anche della maratona di New York, che ha completato 42 chilometri completamente a piedi nudi, niente scarpe, niente calzini, zero protezione contro buche, sassi, magari tombini, roventi o geledi d'inverno. La scienza e i podologi ovviamente storcono un po' il naso parlando dei rischi molto molto forti per tendini, articolazioni, piante del piede, ma lui comunque fa parte di quel movimento estremo, si chiama così, barefoot running, che sostiene che l'essere umano sia nato per correre così, naturalmente, senza bisogno di scarpe. Ogni tanto magari può succedere che ti finisca qualcosa del piede, non è sicuramente piacevole. Lui dice: ogni tanto sì, mi entra qualche frammento di vetro nel piede, però non ci faccio caso, ormai sarà fatto una sorta di abitudine dopo tutti sti chilometri che percorre a piedi nudi correndo. Come fa? Non lo so, dobbiamo chiedere un po' di info.

0: tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensioni suonaroma.it.
2: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: Torniamo in redazione, un altro aggiornamento con tutte le news.
5: Bentrovati da Francesco Certo. Una manifestazione per chiedere più sicurezza stradale a un anno dalla morte di Mattia Nicolas Liguori, il 17enne investito e ucciso in bicicletta a Corso Francia. Un corteo a piedi e in bici che da Piazzale Flaminio, dove si sono radunate 200 persone, ha attraversato le strade della capitale fino a Ponte Milvio. Iniziativa promossa dalla madre del 17enne Martina Liguori. Chiediamo più sicurezza alle istituzioni ma anche alle persone. Bisogna cambiare mentalità, la strada è di tutti, ha detto alla donna. L'autonoleggio New Costantino Rent Car in via Casilina 1750 tra Borghesiana e Finocchio, dove nella notte si è verificata un'esplosione di un ordigno, forse una bomba carta, appartiene ai fratelli Costantino, che vennero feriti nell'agguato alla Roxy Bar in viale Alessandrino nel luglio 2021, agguato per il quale è stato condannato in appello a 12 anni l'argentino Raul Esteban Calderon, al secolo Alejandro Musumeci, e a processo dopo l'assoluzione in appello per l'omicidio di Diabolik. Il movente del ferimento dei fratelli Costantino, secondo quanto emerse dalle indagini, era da ricercare nel pestaggio di un nipote del boss Giuseppe Molisso da parte dei due fratelli. Sul posto è intervenuta la polizia del distretto casilino. Al Foro Italico, grande successo per Tennis and Friends, la manifestazione dedicata alla prevenzione che anche quest'anno ha visto la partecipazione di tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Anche quest'anno in campo Paolo Bonolis, intervistato da Valentina Lorusso.
6: Tennis and Friends aiuta molto, considerando che la sanità ha degli intoppi non indifferenti, soprattutto nella possibilità di accedervi, e Tennis and Friends è un'occasione una volta l'anno qui a Roma, un'altra volta credo sia a Torino, o comunque sia si dà da fare, di permettere di come dire, superare queste barriere temporali che ci vengono imposte.
5: È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
4: what time it is? Sono le 19.
1: Adesso, now, subito.
7: 4 hit senza interruzioni. Four for
4: you. Di questo sabato 3 ottobre che prosegue con il giusto ritmo, il ritmo della capitale, con Daniele Greco. Ciao. Fino alle 22 insieme c'è anche Carlo dal nord Italia, da Udine, ci manda tanti cuori, grazie Carlo, ve lo facciamo sentire virtualmente nella capitale. C'è la musica assoluta protagonista del weekend, c'è lui, Gigi Doug.
7: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
1: Rhythmic History 2000.

0: C'è Madame qui su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. 11 minuti, quasi 12, dopo le 7 di sera, in onda con Daniele Greco. Ci siete voi soprattutto al 3930 119 119. Cos'è il nostro magico numero per, insomma, raccontarci un po' come va lì fuori?
1: Ciao Daniele, sono ciao. Stefano, e questa sera per fortuna si va a mangiare, finalmente è arrivato il weekend.
0: Sì, ora
1: mangeremo un po' di tutto,
0: sì.
1: Non vedo l'ora di andare al mare, perché comunque sia vado verso Ostia, zona Inn, e poi forse dopo vado anche a ballare.
0: È quasi quasi, ciao, dai, va bene. Ciao. Ciao Stefano, grazie per aver condiviso con noi questo piano serata, e niente male, devo dire, si va a mangiare verso Ostia, quindi immagino un menù di pesce, chissà, magari penso proprio di sì, che non guasta mai quando arriva il weekend, e poi si va a ballare, si va a ballare. C'è anche Claudia dalla zona di Ciampino, proprio da Ciampino credo, che insomma sta tornando a casa, e lei non sa esattamente cosa fare stasera, ci chiede dei consigli. Io posso girare magari questa domanda, questo dubbio, questo tuo dubbio, Claudia, agli ascoltatori della radio. Cosa si fa stasera? Cosa fare? Cosa facciamo stasera? Che si fa? Che famo stasera? Non lo so, ditecelo voi magari. Se avete uno spunto, un'idea. Noi ci mettiamo la musica, questo è poco ma sicuro.

0: Riccardo che ci ascoltano sempre. Buona serata a voi, buon weekend. State con noi, c'è tanta musica ad accompagnare il vostro sabato sera. Andiamo subito con l'ultima di Peggy Goo. Woman.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fastboy Music Sounds. David Guetta and Hypaton. You and I. Me and you. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via via.
3: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marchi.

0: Pezzi da non perdere! Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
1: Nei supermercati Dem.
0: Ogni giorno il meglio.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Dimensione suono Roma, meteo.
5: Tempo ancora bello nelle prossime ore e domani nel Lazio, ma anche all'inizio della nuova settimana. Grandi cose per il momento non capitano e quindi, a parte qualche nuvoletta, il cielo si presenta per lo più sereno, poco nuvoloso. E soprattutto temperature diurne che raggiungono punte ben al di sopra delle medie del periodo, valori davvero ancora estivi, con punte fino a 27-28 gradi. Di notte a primo mattino, aria decisamente più frizzantina, siamo intorno ai 15 gradi, ma a Rieti scendiamo anche fino ai 9-10. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Dylan, Dimensione Sonora, come ritmo della capitale, ritmo del weekend. Quindi fammi capire una cosa: secoli di poesie, serenate, corsi di seduzione avanzata, WhatsApp perfetti arrivando ai nostri giorni, per poi scoprire cosa? Che il sorriso è la vera arma quando si tratta di flirtare con un'altra persona. Allora, 1000 ragazzi hanno fatto un questionario, hanno smontato tutte le nostre certezze sull'arte del corteggiamento. Questo studio, che ha coinvolto centinaia di giovani tra Norvegia e Stati Uniti, ha provato quindi a capire cosa funzioni davvero quando si tratta di flirtare. Allora, se l'obiettivo è una relazione seria, la scienza ci dice che le strategie di uomini e donne praticamente sono simili. La carta vincente resta l'ascolto e il saper comunicare con chi abbiamo di fronte. Le cose cambiano un pochino invece se si punta a una storia breve, quindi parliamo di un'avventura, una notte, de calor, de fuego. Allora, per gli uomini, in cima alla lista per conquistare una donna non ci sono grandi mosse o sguardi importanti, ma appunto il saper far sorridere la donna. Solo dopo arrivano baci e contatto fisico. Quindi, viva la risata, viva il sorriso.

da dire questa canzone, colonna sonora tra l'altro The Bodyguard, grande film, e ce n'erano anche diversi altri di Whitney Houston oltre I'm a Woman, tipo Run to You, Have Nothing, I Will Always Love You. Questa è Storia del Ritmo qui da noi, 93, la splendida voce di Whitney Houston, che abbiamo ritrovato insieme, adesso quella di The Bowser.

0: Magnetic nel weekend di Dimensione Sono Roma. Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale, uno spazio interamente dedicato al tuo benessere dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio, aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Prati Roma. Dormire bene, vivere meglio.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Purtroppo una mucca è finita nella piscina di una spa. Noi però questa mattina in esclusiva abbiamo l'audio della mucca nell'esatto momento in cui poi è stata tratta in salvo.
3: Quando hanno cominciato a tirarla fuori, la mucca ha cominciato a dire: oh, io ho prenotato! Oh.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati Pim, Iperfamily Agora,
1: di risparmio, di qualità. Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa, tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. Tibi, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tibispa.it.
2: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampa.it.

0: c'era Ed Sheeran in onda con noi, ma adesso è tempo di musica nuova, di sonorità del momento. Questa è entrata da qualche tempo in special party nella nostra festa, ma eccola qui nella nostra programmazione. Quella nuova è di David Guetta.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

è andata più o meno così. Tipo il Getta che chiami delegation, scusate delegation, posso riprenderla? Ma certo, certo, prego, si accomodi, venga, venga, facciamo una chiacchierata, un po' di diritti di qua, di là. Eh sì, come puoi ben capire, è una cover di una canzone di qualche annetto fa, usciva giusto nel 79 questa canzone.

0: weekend, e quindi è nata in 448 questa hit fighissima, secondo me, fatta alla grande. Vabbè, d'altronde David Guetta con iPads on You and I, Me and You. È novità all'interno della nostra playlist, puoi spulciare anche altri pezzi nuovi andando sul sito oppure nell'app, scaricando l'app che è gratuita, quella nostra. Lei è Lady Gaga, arriva adesso.
1: Dimensione Suono Roma.

Animal. Qui su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale, qualche minuto alle 8 di sera, 19.54 di questo sabato. Una giornata ricca di compleanni, eh? Tanti amici all'ascolto che insomma festeggiano proprio oggi e noi non possiamo che insomma farvi tanti auguri, come ad esempio a Martina, che compie 45 anni. Tanti auguri Martina, anche se insomma vabbè, potevi anche non dirci l'età, non si chiede mai un'età, non si dice mai l'età di una signora, però a giocare dagli scatti che ci ha mandato te li porti molto bene. C'è anche Alessio che questa sera festeggia i suoi 30 anni, dice stiamo uscendo, ci stiamo preparando per un mega festone stasera con tutti i miei amici. Mi sembra anche giusto, 30 anni vanno festeggiati e celebrati alla grande. Questa è la musica di Bizarrap. Yeah.

0: Quédate, quédate. Quédate. Estás aquí, estás aquí. Quédate aquí con nosotros. En el ritmo de la capitale. Con Bizarrap e Quevedo. Lo tenemos subito, eh.
1: Hai uno smart speaker? Allora sai già cosa fare.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Chiedigli di ascoltare Dimensione Suono Roma.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
0: Andando in redazione subito con l'aggiornamento della capitale.
5: Buonasera da Francesco. Certo, i disordini durante la manifestazione anarchica del 18 aprile contro il carcere duro a Cospito, culminati nel ferimento al volto con una bottiglia di vetro del vice dirigente della Digos. Arrestato dalla polizia un anarchico italiano, nei dispositivi elettronici dell'indagato rinvenute, secondo gli inquirenti, istruzioni sulla preparazione di ordigni e indicazioni su tecniche di sabotaggio di servizi pubblici essenziali. È stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio il bando Costruire il Futuro, terza edizione, promosso dalla assessorato al personale della regione, con il quale vengono erogati 520.000 euro ad associazioni del terzo settore per promuovere negli istituti penitenziari del Lazio progetti trattamentali volti al miglioramento della qualità della vita detentiva, alla tutela dei diritti fondamentali e al reinserimento sociale delle persone private della libertà personale. Ogni soggetto può presentare una sola proposta e ogni progetto può ricevere un contributo massimo di 23.000 euro. Il bando scade il 22 ottobre. Controllo dipendenza, isolamento e segnali di rischio nella violenza contro le donne. Contrastare il femminicidio significa intervenire prima dell'evento estremo, educare al rispetto, riconoscere i comportamenti di controllo, ascoltare senza giudicare e costruire una rete efficace tra famiglia, professionisti, servizi territoriali e istituzioni. Dunque il messaggio centrale è chiaro: gelosia, possesso e controllo non sono forme d'amore. Lo rimarca la dottoressa Giusi Ancora, psicologa e psicoterapeuta operativa su Roma e Bracciano, che sottolinea: prevenire la violenza significa imparare a riconoscerla quando è ancora fatta di parole, minacce, isolamento e paura, prima che possa trasformarsi in qualcosa di irreversibile. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Sono le 8 di sera.

dimensione su Roma, che bella, che carica ci dà sta canzone. Le 25 minuti con Daniele Greco, buona serata amici, buon sabato. Avete presente la coda di cavallo, quella bionda, no, di Erling Haaland, simbolo, insomma, fenomeno della Norvegia, giocatore eccezionale. C'aveva, in realtà aveva Haaland, perché se non sbaglio si è tagliato i capelli, adesso c'ha dei capelli normalissimi, un ragazzo come tanti altri, non è più iconico quel taglio che aveva. Bene, quella coda lì è finita al centro di una bufera, addirittura in tribunale, perché l'attaccante del Manchester City ha deciso di fare causa alla Norwegian Air, la compagnia aerea di bandiera, perché durante gli ultimi mondiali proprio la compagnia aveva pensato bene di cavalcare l'entusiasmo nazionalista pubblicando sui social proprio l'immagine di questo aereo, un aereo della loro compagnia, con il muso decorato proprio con la chioma bionda di Haaland, accompagnato dallo slogan "Non siamo mai sembrati così norvegesi", una trovata chiaramente molto ironica e simpatica, definita dalla compagnia un semplice gesto di tifo, ma i legali di Haaland non la pensano così e non hanno fatto sconti, perché hanno fatto una bella citazione formale, quindi tutti davanti al giudice di Oslo, che dovrà pronunciarsi nei prossimi giorni. Vedremo come finirà, sono curioso, vi daremo conto come finisce sta diatriba legale.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier. Trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Dimensione suono Roma. Meteo.
4: Tempo ancora bello nelle prossime ore e domani nel Lazio, ma anche all'inizio della nuova settimana. Grandi cose per il momento non capitano e quindi, a parte qualche nuvoletta, il cielo si presenta per lo più sereno, poco nuvoloso. E soprattutto temperature diurne che raggiungono punte ben al di sopra delle medie del periodo, valori davvero ancora estivi, con punte fino a 27-28 gradi. Di notte a primo mattino, aria decisamente più frizzantina, siamo intorno ai 15 gradi, ma a Rieti scendiamo anche fino ai 9-10. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
5: Si va di pizza? Qualcuno sì, ci arrivano diverse foto, diversi scatti. E allora buona cena a tutti voi, la cena del sabato sera la più bella, dai. C'è la musica in sottofondo, le quattro hit di fila.

pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti, più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano.

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso

quella degli Jubel nel weekend di Dimensione Solo Roma. Amici, state con noi perché sta arrivando anche una classifica, come che abbiamo spesso e volentieri proprio il sabato sera, che è la Radio Dance Chart.

0: Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: Peggy Goo nel sabato sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale, il ritmo del weekend. Weekend che accendiamo ancora di più grazie alla classifica di Lorenzo Palma con le 10 hit dance più forti del momento.
1: Il ritmo della capitale, Dimensione su Roma. Turn up your radio.

parte la prima classifica di ottobre, ma con strascichi ovviamente della calda estate 2026. Come sempre ci sono le tracce club dance più suonate dalle radio nell'ultima settimana. Vi segnalo solo una novità, per cui c'è un clima piuttosto stabile per il resto della classifica, almeno questa volta, e la novità la troviamo subito alla 10, è I Need a Sign del producer francese LB1.

travolgente inno dance elettronico con una forte impronta feel good e soprattutto una voce coinvolgente, quella della cantante e autrice francese Liany Boisjoli. Rispetto a settimana scorsa salgono di uno la Swedish House Mafia con Licky Lee di Happiness Is So Sad e di uno anche Sibiduals con i Planet Funk con Rewind My Mind. Siamo alla 7, anche qui un'altra piccola progressione, un altro piccolo momento di salita, c'è Barry Can Swim, il nome del progetto si intitola Dance Dance Dance.

scozzese Josh Manning, che ha scelto questo pseudonimo ispirandosi a un suo amico di nome Birdie, ovviamente, che rovina della sorte, non sapeva nuotare, e così insomma ha scelto di chiamarsi proprio Barry Can Swim. Sono stabili alla 6 The Bowser con Lose Myself, ma li troviamo in risalita di 1, e cioè alla 4 con Magnetic. Invece a metà classifica perdono un posto gli Another, quelli di Talk to You.

0: Tappi UX numero uno della Radio Dance Chart, questa volta va giù di un posto, progetto degli Another, il quadro praticamente è completo a questo punto, ci manca solamente la parte più importante, ovvero le prime tre. Proprio alla 3 non si sposta una super traccia, quella di Ugel con Ultra Nate Moving to the Sun, per cui a giocarsela sono Madonna, che ha ricevuto qualche giorno fa 7 statuette ai VMAs, qui con Dance Eteria e Peggy Gou, che proprio settimana scorsa era la numero 1 della Radio Dance Chart, ma anche quella prima con The Woman.
1: Radio Dance Chart.

0: nella nostra serata qui su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. I vostri piani serata, sentiamo qualcosa.
1: Linea da Roma.
0: Ciao.
1: Stasera, domani e dopodomani vi aspettiamo a Marino, alla Sagra dell'Uva.
0: Come no?
1: Dove ci trovate?
0: Dove?
1: Ci trovate sulla via di Coldiretti. Un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio a te, buon lavoro a tutti voi, insomma, chi rende ancora più bello questo evento. Tra l'altro questo è l'ultimo weekend, l'ultimo fine settimana di una delle sagre più longeve del nostro paese, la Sagra dell'Uva Marina, insomma, tanta roba. Magari se siete da quelle parti mandateci qualche scatto, voi siete lì.

0: trasmissione Suono Roma.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Buonasera da Francesco. Certo, una manifestazione per chiedere più sicurezza stradale a un anno dalla morte di Mattia Nicolas Liguori, il 17enne investito e ucciso in bicicletta a Corso Francia. Un corteo a piedi in bici che da Piazzale Flaminio, dove si sono radunate 200 persone, ha attraversato le strade della capitale fino a Ponte Milvio, iniziativa promossa dalla madre del ragazzo, Martina Liguori. Chiediamo più sicurezza alle istituzioni ma anche alle persone, bisogna cambiare mentalità, la strada è di tutti, ha detto la donna. Chiuso il cerchio delle indagini sull'auto che con tre soggetti in fuga dalla polizia investì due ragazze minorenni ad Ostia il 31 maggio scorso durante i servizi di ordine pubblico per il passaggio del Giro d'Italia. Il terzo uomo che era a bordo si era reso irreperibile. Si tratta di un 26enne cileno rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai poliziotti del Lido e dai carabinieri. Dopo essere riparato in un primo rifugio avrebbe vagato per l'Italia alloggiando in varie strutture ricettive. 20 misure cautelari chieste dalla procura nell'inchiesta sugli appalti pubblici che secondo l'accusa sarebbero stati pilotati per centinaia di milioni. Le richieste tra carcere domiciliari e interdizioni coinvolgono settori strategici come difesa, aeronautica e marina, ma anche RFI, Terna e la Polizia di Stato. Il GIP del Tribunale di Roma, Simona Calegari, ha fissato gli interrogatori preventivi dal 9 al 14 ottobre e solo dopo deciderà sulle richieste dell'aggiunto Giuseppe Cascini, dei PM Lorenzo Del Giudice e Fabrizio Gallo. Lo sport, altro forfè per Jannik Sinner, niente Master 1000 di Shanghai per l'azzurro, alle prese con l'infiammazione al ginocchio destro. Lo ha reso noto lui stesso via social. Formula 1, Gran Premio del Bahrain, pole per Verstappen, alle sue spalle Hamilton, Antonelli e Leclerc. A Formello, Lazio, Juve, Stabia, amichevole 3-3 a segno per i biancocelesti Noslin, Zaccagni e Pinamonti. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
1: time it is? Sono le 21.
2: Senza interruzioni.
1: Grazie a Francesco Certo e alla redazione che ritroveremo domani mattina. E buona serata a voi, ovunque siate, amici. Da Daniele Greco, stiamo qui, questo è il ritmo della capitale, Dimensione su Roma. Sei con noi fino alle 22 insieme, quindi un'altra oretta con tanta bella musica. Si riparte da Free From Desire.
2: La storia del ritmo su Dimensione su Roma.
3: Rhythmic History 96.

L'ultima di Kygo nella serata del sabato qui su Dimensione Suono Roma, la radio ad alta concentrazione di ritmo. Siamo noi. Usciti così con il DJ norvegese da quest'ultima For For You, in cui all'interno abbiamo ritrovato anche una grande hit, un grande successo del 2013 di Rihanna insieme ad Eminem, la loro collaborazione dal titolo The Monster. Buona serata a voi da Daniele Greco, 21:15. In tutto ciò, facciamo un attimo un punto della situazione. In questa diretta non è ancora arrivato quel momento lì. Quale momento? Quello in cui premiamo uno di voi con lo zaino della radio, e lo zaino nostro, quello ufficiale, nell'appuntamento a sorpresa che arriva come sempre in ogni diretta a I Love Roma, il nostro gioco ufficiale, preceduto sempre da un jingle. Quindi quando senti il jingle che fa I Love Roma, la voce femminile, quello è il momento per giocare con noi al nostro numero. Rimane quello, 3930 119 119, e vince chi? Vince il più veloce anche stasera.

0: Novità.
1: Novità.
0: Music. Le novità di questa settimana.
1: Harvey, Hesitate. David Guetta and Hypaton. You and I. Me and you.
0: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Eccolo qua, è arrivato, è puntuale, devo dire, 21:27. Siamo in onda su Dimensione Solo, ma siamo pronti a giocare insieme a voi lì fuori. Quindi, qualsiasi cosa tu stia facendo, fermati un attimo perché potresti essere il vincitore di questo sabato sera con noi nell'appuntamento I Love Roma, il nostro gioco ufficiale. Cosa si vince? Lo zaino, eh? Quindi è sempre un regalo che ti facciamo per la tua fedeltà. Domandina non proprio semplice, devi sapere, cioè nel senso, se prendi spesso la macchina, se viaggi, secondo me la sai. Strade, anzi autostrade che da Roma ci portano ovunque, ok? Questo è il tema. Se prendo l'A24, dov'è che vado? Verso L'Aquila o verso Firenze? Io penso sia molto semplice, dai, alla fine, chi è che non lo sa? 3930 119 119. La Roma, cioè io prendo la 24, vado verso L'Aquila o verso Firenze? Geografia? Dai, vediamo chi vince, va.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Generation. I love Roma, I love Roma.
1: Chissà se se l'è cantata e suonata anche Livio in macchina, il vincitore di questa serata. Livio!
2: Ciao Daniele, weekendaglie!
1: Weekendaglie a te! Dov'è che stai andando? Che stai combinando? Che fai? Che fai?
2: Allora, sono in macchina proprio per puro caso che sto andando a prendere mio figlio che si è fatto una passeggiata a Romix.
1: A Romix, è vero, sono giorni di Romix. Da cosa si è travestito lui?
2: No, no, è andato tranquillamente solo per farci una passeggiata.
1: In borghese.
2: Va bene.
1: È un patito,
2: grande,
1: quindi lui
2: Daniele.
1: Insomma, di tutto quel mondo lì.
2: Non proprio patito, però gli piace leggere i fumetti. Poi gli ho attaccato io diciamo la mania.
1: Qual erano i tuoi preferiti?
2: Capitan Harlock. Ce l'ho in versione giapponese.
1: Figo.
2: Una cosa pazzista.
1: Va bene, Livio, cosa fai tu nella vita? Di cosa ti occupi?
2: Allora, io porto i mezzi del Cotral. Ecco perché sapevo la
1: risposta. Autista Cotral. Ecco perché lo sai. Che se prendo la 24 vado verso dove? L'Aquila o Firenze?
2: Verso l'Aquila.
1: La Roma L'Aquila, chi è che non la conosce?
2: Verso
1: la Roma L'Aquila. Bellissima autostrada.
2: Quei caselli.
1: Quanto costa soprattutto? La più cara d'Italia, una tra le più care.
2: Va bene.
1: Senti Livio, hai vinto, sarà contento tuo figlio che si chiama, che poi lo salutiamo, insomma,
2: Alessandro,
1: glielo dirai che hai vinto. Dai, ce lo saluti, perché ha 18 anni da poco, compiuti da poco 18 anni.
2: Sì, l'ha compiuto praticamente da aprile, ha 18 anni, quindi prova a dargli la luce, lo vuole?
1: Ci prova. Livio, ti mandiamo un grande abbraccio, grazie per aver giocato con noi e vinto lo zaino.
2: Grazie mille, grazie della compagnia dalla mattina, dalla notte.
1: Anche la notte tu ci ascolti, lo so.
2: Sì, vabbè, io quando sono le 2:30 a volte già sto fuori.
1: Tacchi al lavoro.
2: Penso i gladiatori. E mano a mano tutta la giornata. Grazie veramente.
1: Grazie a te per esserci, Livio. Un besito. Ciao, buona serata, buon weekend.
2: Grazie.
1: Ciao.

0: Torna l'appuntamento con I Love Roma, il nostro gioco ufficiale. Ha vinto Livio la domandina sulla 24, la Roma L'Aquila. Va bene, domani insieme giocheremo, per quanto mi riguarda, dalle ore 10. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, Segnati questa data. 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta a non mancare. Scegli Roma 3.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
2: Your Energy Weekend.
1: Dimensione Suono Roma.

0: ci voleva, la voce di Ornella Vanoni in questo sabato sera, che prosegue anche con un po' di musica nuova. Stiamo per far ascoltare adesso questa del duo Fastboy, questi fratelli tedeschi, The Music Sounds.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

con un videoclip molto bello, girato interamente nella isla, in quel di Ibiza. I Fast Boy, la loro nuova canzone, che stiamo sentendo in onda adesso, il titolo Music Sounds, è novità qui. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, qualche minuto alle 10, quindi ci siamo quasi, anche stasera viaggeremo tra i suoni 90 e

amore non mi basta. No, no, no. Wow. Che sound. E che voce, Emma. L'amore non mi basta. La versione mix di Socievole in onda su Dimensione Sono Roma. Il nostro weekend. L'hai cantata anche tu a squarciagola?

0: Offenbach, ci salutiamo per darci appuntamento a domani mattina, tra poco in realtà, dormire un pochino, poi ci sono, a partire dalle 10 saremo insieme. Sono Daniele Greco, grazie per essere stato qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, anche in questo sabato. Arrivano i suoni del passato con Mary, Rhythmic History Extended Version, poi Special Party dalle 23, la nostra festa. Besitos, a domani, ciao!
1: Il ritmo della capitale, ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
2: Rhythmic History Extended Version.
5: Buonasera e ben ritrovati. Questa è Dimensione Suono Roma. Io sono Mary e per la prossima ora staremo insieme. Facciamo un salto nel 94 quando c'erano gli stivali da cowboy. È un'unica domanda: ma Cotton Eye Joe da dove veniva? Bene, i Rednecks ne fanno una hit, country e dance, e la pista impazzisce. Ma adesso Mauro Picotto con Comodo.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Tornado.
1: Ritmi History Extended Version.
2: Tra poco Acqua con Barbie Girl del 1997 qui su Dimensione Sono Roma. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Stesso anno Smoke City, Mr. Gorgeous. Lui era proprio gorgeous, era fantastico, con i suoi 36 denti che non ha mai voluto correggere per paura di cambiare il suo timbro. Freddie Mercury and Living on My Own.
1: Ritmi History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Rhythmic History, dimensione suono Roma.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: just getting started.
1: Extended version.
2: Era l'anno del 2003 quando la vita dei nostri pantaloni era bassissima, il gel nei capelli e l'unica parola tedesca che tutti noi riuscivamo a capire era Tanz, balla, balla bella. Sì, c'era Roby Rossini con Tanz Bambolina nel 2003, ma prima ancora Living Joy Dreamer e adesso Spiller, Sofia Desiree Baxter con Blue Jets, Dimensione Sonora.
1: Rhythmic History. Rhythmic History.
3: Extended version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Rhythmic History. Extended Version.
2: E questa è Dimensione Sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Facciamo un salto nel 92, quando avevi il Walkman nelle orecchie, la felpa un po' oversize e tanta voglia di sentirti grande. Beh, i W però avevano già capito tutto. We all need love. Abbiamo tutti bisogno d'amore, anche più di 30 anni dopo. Ma adesso Icemac con Think About the Way.
1: Rhythmic History.
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Con the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Io ti saluto quest'ora insieme nel ricordo degli anni 90 e anche gli anni 2000 è terminata. Noi ci sentiamo domani mattina alle 5 qui su Dimensione Suono Roma ad ascoltare le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Nell'ultima sequenza abbiamo Byron Stingling con You Make Me Feel, ma prima ancora Jump Spoon, Right in the Night, e adesso Technotronic, Pump Up the Jam.
3: Rhythmic History
0: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: già pronto per mettere insieme le hit che in qualche modo abbiamo assaporato durante la programmazione settimanale di Special Party. Sono Lorenzo Palma, il Momento Club tutte le sere alle 23 con una grande festa mixata il venerdì e il sabato. Arturo, JK e Arturi è pronto, Ugeri in arrivo da risentire con Shine, ma anche Major Lazer per un altro progetto che si chiama Rotate with American Foster, il remix. Risentiremo anche il progetto Ave, che è un progetto molto molto interessante ed è un progetto italiano, ma anche Madrid, single di un cantante portoricano che si chiama Farruko, estivo, canzone che unisce le tipiche sonorità energiche proprio dell'artista, un'atmosfera incentrata sulla vita notturna, i ricordi, l'energia urbana, insomma di gente che si muove. E accompagnato Madonna agli ultimi VMAs, tra l'altro anche sul palco durante la premiazione, sto parlando di Troye Sivan e sto parlando di un singolo di un cantautore australiano che piace moltissimo, in cui c'è proprio il sample di Music di Madonna, un pezzo electro dance ipnotico che include il campionamento di una traccia del 2000 proprio di Madonna, e per questo motivo tra i crediti della canzone figurano sia la pop star, cioè Madonna, insieme a Mirvais che aveva prodotto proprio la versione originale. Ma lei è felice di questo, il mom bombing per quanto riguarda le promozioni. Bad Bunny apre con Nueva Yol, la versione remix, quindi il sabato sera friccicarello quello dance parte proprio così.
1: Special Party,
2: late più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: Social Party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
0: Special Party!
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: Rhythmic History.
1: Ed una buona serata da Eleonora Scaiola anche tonight, nel ritmo della capitale, in questo viaggio meraviglioso che ci porta avanti e indietro nel tempo grazie alla musica. Iniziamo subito dal 1995, gli 883, il remix degli anni.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Stessa storia, stesso

0: oggi.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma.
3: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo.

È ufficialmente iniziato lo spiaggio notturno tra le hit più ritmate dal 90 da oggi. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte da Ele Scaiola. Continuiamo con Samurai J, questa è Flamenco Paranoia.

0: History.
1: Oh yes, uno dei miei momenti preferiti, posso dirlo, è il nostro appuntamento con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, che ha costruito la dance per come la conosciamo, grazie ovviamente sempre al nostro DJ Arturo J.K. Arturi. Arriva dal 1998, si chiama Take Me Up, Gotta Get Up.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Ad oggi. Il rit della capitale.
0: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Ebbene sì, anche in fondo alla nostra prima ora insieme di notte è il momento di accogliere l'ultima fatica musicale firmata David Guetta con niente proprio di meno che Hypaton. Ascoltiamo adesso, si chiama You and I, Me and You.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: History.
1: Inizia una nuova ora da vivere insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È vero che non c'è il sole, ma come diciamo sempre, qui c'è talmente tanto ritmo, talmente tanta energia, che pure al buio riusciamo a vedere luce. Deep Swing 2001 in the music.
2: Rhythm History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Altro incredibile, meraviglioso appuntamento che ci porta alla scoperta di uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo. Per l'occasione, grazie ad Arturo, prendiamo la macchina del tempo e atterriamo nel 94 con SMC Alexia. Questo è proprio It's a Rainy Day.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Nella notte di Dimensione Suono Roma, nella notte della capitale, al 393 0119 119, ci siete voi che mandate saluti, ci sono io, Eleonora Scaiola, e c'è Alessio, quindi

0: Music History.
1: Terza ed ultima ora insieme su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti e tutte da Ele Scaiola. Mi piace sempre molto essere in voce così a quest'ora della notte, perché non so, sento che c'è sempre un'energia diversa, un bel mood. C'è anche Anna con White Girl Wasted.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.